0: emozioni con Radio.0.
1: Sono le 4 e 30 minuti. Punto Zero FM.

bugie ci siamo detti amore. Quante parole da dimenticare. E continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare. Ma non è facile quando si perde la complicità.

bugie ci siamo detti amore. E non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.

Estate, saldi e shopping? La meta è Atrio Villach. Più di 90 negozi e dal 26 agosto sticker sconto gratuiti all'Info Point sulla Plaza. Ritiri, scegli il prodotto, applichi lo sticker nei negozi aderenti e ottieni fino al 25% di sconto. Raggiungici comodamente in auto, in bici o con treno più bici. Atrio Villach. La convenienza è più vicina di quanto pensi.

Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: scattare una foto.
1: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
2: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Sabato 1 agosto, Ariete. Non demordiamo di fronte a qualche difficoltà nelle relazioni familiari o di coppia. Utilizziamo la gentilezza e la cordialità e tutto si supera. Toro, la luna in pesci smussa lo spiacevole senso di insoddisfazione in cui talvolta tendiamo a scivolare. Cogliamo l'opportunità per un pronto riscatto. Gemelli, nel caso ci trovassimo a fronteggiare un guazzabuglio di emozioni con l'amato o in famiglia, contiamo sempre fino a 100 prima di aprire bocca. Cancro, poniamo l'accento sulla cura di noi e delle nostre emozioni profonde. Ritagliamoci del tempo per riflettere e rigenerarci tramite attività rilassanti. Leone, le opportunità che si presentano sul lavoro vanno centrate immediatamente, a costo di dover mostrare gli artigli e far valere le nostre capacità. Vergine, l'efficienza non è mai un problema per noi, che con il metodo e l'organizzazione mentale sappiamo affrontare anche i rompicapi più complessi. Bilancia, il tempo che una persona cara ci richiede non è mai sprecato. Le relazioni, specie quelle con chi vive sotto lo stesso tetto, sono un tesoro prezioso. Scorpione, sfruttiamo le nostre abilità, oggi rese scintillanti grazie al trigono della luna in pesci. Coraggio, determinazione, fedeltà agli obiettivi. Sagittario, entriamo in contatto con esperienze diverse. Da ognuna di queste possiamo apprendere qualcosa. Eliminiamo pregiudizi e resistenze. Capricorno, la giornata ci sorride con una bella luna in sestile, favoriti il lavoro e le finanze, i quali finalmente sembrano tornare ai piacevoli livelli di un tempo. Acquario, manteniamo un'attitudine positiva, il segreto per non annoiarci mai, è un giorno in cui resta tutto sospeso, ma noi in questa quiete ci sguazziamo. Pesci, con partecipazione e ascolto, questi sono gli ingredienti che la luna nel nostro segno sembra indicarci per vivere una giornata significativa. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
3: L'oroscopo vi è stato offerto da
4: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata a chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.

Music 101. Good Morning 101.

0: Vuoi raggiungere le località balneari di Trieste? Senza problemi di parcheggio, godendo della vista del golfo? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde! Il collegamento marittimo Trieste-Sistiana, via Portovivo, Barcola, Topolini, Grignano, è attivo tutti i giorni dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Per tutte le informazioni su orari, tariffe e fermate on demand, visita il sito web delfinoverde.it.
1: Il mondo delle meraviglie esiste veramente. È di strada. Rilassati nel posto più bello della Slovenia, nelle grotte di Postumia, ai rinfrescanti 10 gradi centigradi. Ci vediamo a bordo del trenino delle grotte di Postumia in una corsa indimenticabile.
2: Benvenuti all'hotel Riva Palace, il luogo dove il comfort incontra l'eleganza.
3: Situato lungo le rive della laguna di Grado, vi accoglie con camere spaziose e arredate con gusto, dove ogni dettaglio è curato con passione.
2: E cosa dire dell'area benessere? Piscina interna, sauna e idromassaggi rigeneranti vi attendono per un completo relax.
3: La colazione a buffet vi delizierà con prodotti golosi e per gli amanti del mare, la spiaggia è a pochi passi.
2: Prenotate ora il vostro soggiorno al Riva Palace Hotel. Visitate il nostro sito rivapalace.it.
3: Riva Palace Hotel, dove la vacanza è relax.
2: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it.

0: via!
1: Sei diplomato? Life Tech ITS Academy. La scelta giusta al momento giusto. Con Life Tech ITS Academy di Trieste puoi specializzarti in tecnologie biomedicali, ICT, nelle biotecnologie o nel benessere. 2 anni, tanti laboratori, stagi in azienda e oltre il 90% di occupazione. È il tuo futuro. Fallo partire ora. Scopri tutti i percorsi su itslifetech.it. Life Tech ITS Academy. Impara, conosci e cambia la tua vita.
2: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvim Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvim Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvim.
3: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua. Prodotti del territorio, specialità, freschezza e tanta convenienza.
4: Supermercati Bosco, con la spesa online, le consegne a domicilio e tanta simpatia.
3: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua.
5: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
6: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
1: Ogni giorno c'è chi apre una serranda, accoglie un cliente, crea opportunità, chi investe, innova, resiste e fa crescere il territorio. Da sempre siamo al loro fianco. Ascoltiamo, rappresentiamo, sosteniamo. Da sempre siamo la voce di chi crea valore e da oggi ci chiamiamo come ci chiameresti tu. Siamo Confcommercio. Per gli amici, Confcom. Visita il nostro sito confcommerciotrieste.it e vieni a trovarci in via Mazzini 22.
2: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58, presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana SUP a Grado, sabato 3 ottobre, fino alla Grande Festa del Mare, la domenica 11. Barcolana 58, presented by Generali. Bi Barcolana.
3: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30-15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
4: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.

0: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Sabato 1 agosto, Ariete. Non demordiamo di fronte a qualche difficoltà nelle relazioni familiari o di coppia. Utilizziamo la gentilezza e la cordialità e tutto si supera. Toro, la luna in pesci smussa lo spiacevole senso di insoddisfazione in cui talvolta tendiamo a scivolare. Cogliamo l'opportunità per un pronto riscatto. Gemelli, nel caso ci trovassimo a fronteggiare un guazzabuglio di emozioni con l'amato o in famiglia, contiamo sempre fino a 100 prima di aprire bocca. Cancro, poniamo l'accento sulla cura di noi e delle nostre emozioni profonde. Ritagliamoci del tempo per riflettere e rigenerarci tramite attività rilassanti. Leone, le opportunità che si presentano sul lavoro vanno centrate immediatamente, a costo di dover mostrare gli artigli e far valere le nostre capacità. Vergine, l'efficienza non è mai un problema per noi, che con il metodo e l'organizzazione mentale sappiamo affrontare anche i rompicapi più complessi. Bilancia, il tempo che una persona cara ci richiede non è mai sprecato. Le relazioni, specie quelle con chi vive sotto lo stesso tetto, sono un tesoro prezioso. Scorpione, sfruttiamo le nostre abilità, oggi rese scintillanti, grazie al trigono della luna in pesci. Coraggio, determinazione, fedeltà agli obiettivi. Sagittario, entriamo in contatto con esperienze diverse. Da ognuna di queste possiamo apprendere qualcosa, eliminiamo pregiudizi e resistenze. Capricorno, la giornata ci sorride con una bella luna in sestile, favoriti il lavoro e le finanze, i quali finalmente sembrano tornare ai piacevoli livelli di un tempo. Acquario, manteniamo un'attitudine positiva, il segreto per non annoiarci mai, è un giorno in cui resta tutto sospeso, ma noi in questa quiete ci sguazziamo. Pesci, con partecipazione e ascolto, questi sono gli ingredienti che la luna nel nostro segno sembra indicarci per vivere una giornata significativa. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da...
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.

0: spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il Meteo della Costa. Vediamo subito la situazione di oggi sulla nostra regione. Cielo sereno e farà molto caldo anche di notte. Temperatura minima 23 gradi, la massima 34, ci sono 10 nodi di vento. Domani invece cielo sereno su tutta la costa, ci sarà anche delle zone orientali, soffierà borino e moderata di notte, al mattino poi brezza. Farà molto caldo, temperatura minima 23 gradi, la massima 39. Andiamo a vedere il grado lignano, oggi poco nuvoloso, venti che vanno fino a 23 km all'ora con temperature a 24-36 gradi. Domani invece 2 agosto, domenica, sereno e caldo, 20-28 km all'ora e temperatura da 24-38 gradi. Jesolo, Bibbione, Calle, Lido di Venezia, oggi poco nuvoloso, venti che vanno fino a 21 km all'ora con temperature dai 24-33 gradi. Domani invece abbiamo soleggiato e caldo, venti che vanno a 29 km all'ora, la temperatura da 26 a 34 gradi.
0: Il bollettino nautico spiagge, mari e venti vi è stato offerto da
2: Ocean Marine. È una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
3: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
2: Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
3: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
2: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 8:01.
0: Good morning 101.

0: Torna il Festival di Maiano, dal 24 luglio al 16 agosto in Piazza Italia a Maiano, Udine. Vivi la 66esima edizione con i big della musica: Bolero e Carmina Burana, Pink Sonic, Ernia, Tony Boy, Caparezza e tanti altri. Cultura, spettacoli, gastronomia e divertimento per tutti. Scopri il programma completo su promaiano.it. Festival di Maiano 2026. Ti aspettiamo dal 24 luglio al 16 agosto per un'estate tutta da vivere. Voglia di viaggiare? Parti da Trieste Airport. Prenota ora e scegli la tua prossima meta. L'aeroporto propone tantissimi altri voli diretti per le più belle città d'Italia e d'Europa. 25 collegamenti diretti per organizzare la prossima avventura. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa.
1: Le notti del vino, l'evento enoico dell'estate del Friuli Venezia Giulia. Fino a settembre, 40 eventi nelle città del vino. Degustazioni enogastronomiche con oltre 300 cantine del territorio e un centinaio di punti ristorazione. Insieme a spettacoli, incontri, eventi. Programma completo su cittadelvinofvg.it.
2: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
3: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
2: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
4: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio Punto Zero c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie in via Combi 12 a Trieste.

0: Quest'estate vivi Malborghetto Valbruna. Concerti, attività nella natura e imperdibili feste del territorio. Le sagre di Malborghetto e Ugovizza, Valbruna in festa e la tradizionale Puanina Fest sull'Alpe di Ugovizza. Un'estate fatta di eventi, incontri e momenti da vivere all'aria aperta. Seguici sui nostri social e resta aggiornato su tutti gli eventi dell'estate. Malborghetto Valbruna. Talento naturale.
1: Fino a metà settembre torna a Trieste Estate, la rassegna promossa e organizzata dal Comune di Trieste con eventi di musica, teatro e cinema. Le location più suggestive nel centro e nei rioni della città ospiteranno oltre 300 spettacoli. Trieste vi aspetta per un'estate speciale. Scopri il programma completo su triesteestate.it.
2: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
3: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
4: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più, trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
3: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
4: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Piccina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
5: Torna il Festival di Maiano, dal 24 luglio al 16 agosto in Piazza Italia, a Maiano, Udine. Vivi la 66esima edizione con i big della musica, Bolero e Carmina Burana, Pink Sonic, Ernia, Tony Boy, Caparezza e tanti altri. Cultura, spettacoli, gastronomia e divertimento per tutti. Scopri il programma completo su promaiano.it. Festival di Maiano 2026. Ti aspettiamo dal 24 luglio al 16 agosto per un'estate tutta da vivere.
6: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: la zia Giulia.
1: Già lo so, non mi addormenterò mai. Già lo so che non richiamerai. E ora mi sento così stupido, prof. Non pensarci mi è difficile. Ma se non ti vedo io vado in para. Noi abbiamo i nostri incubi. E riascolto quel vocale che è una ninna na. Però adesso sono solo dentro questa stanza.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 8:33 minuti.
2: Radio Punto Zero, è ora di godersi il weekend. Stai ascoltando la nostra speciale selezione musicale. I più bei pezzi di ieri e di oggi da ballare e da cantare a squarciagola. I tuoi fine settimana non saranno più gli stessi.
3: Il tuo disco. Il disco preferito dagli ascoltatori vi viene offerto da Atrio, il centro commerciale più grande della Carinzia.

Estate, saldi e shopping. La meta è Atrio Villach. Più di 90 negozi. E dal 26 agosto, sticker sconto gratuiti all'Info Point sulla Plaza. Ritiri, scegli il prodotto, applichi lo sticker nei negozi aderenti e ottieni fino al 25% di sconto. Raggiungici comodamente in auto, in bici o con treno più bici. Atrio Villach. La convenienza è più vicina di quanto pensi.

0: bicchier d'acqua. Scegli l'acqua del rubinetto. È buona, sicura, è sempre con te. Parola di Acega Saps Amga.
1: Voglia d'estate, di sole, di mare, di relax e divertimento, di passeggiate in riva al mare e al tramonto, di una cena di pesce al porto o di shopping di qualità? Una sola risposta a 1001 modi di fare vacanza. Lignano Sabbia d'Oro. E se ti perdi tra offerte last minute, Lignano Holiday con 73 alberghi, oltre 2500 appartamenti, due campeggi e due villaggi turistici, troverà sicuramente la soluzione su misura per una vacanza indimenticabile. Lignanoholiday.com. E sei già al mare!
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariet.it.
3: Želite brez težav s parkiranjem priti do kopališču Trst in ob tem uživati v pogledu na zaliv? Izberite morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst-Sesljan, prek Porto Vivo, Barkovel, Topolini, Grljan. Vozi vsak dan od 25. aprila do 4. oktobra. Seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite prek spleta ali neposredno na krovu. Za vse informacije o voznem redu, cenah in postajališčih on demand, obiščite spletno stran delfinoverde.it.
4: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
5: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
4: Dimmi dove?
5: Alle Grotte di Postumia in Slovenia.
4: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia, in Slovenia, a 45 km dal confine.
6: Weekend o una vacanza indimenticabile? Scegli Sappada.
7: Zambelli a Sappada. Di fronte allo stadio del fondo, tutto per la casa e l'illuminazione. Paralumi di propria produzione e articoli da regalo per ogni occasione. Aperto tutto l'anno.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 9:01.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Un terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito ieri sera Napoli, provincia la scossa più violenta degli ultimi 40 anni. 21 i feriti, di cui 2 gravi. Tanti crolli a Pozzuoli, molti hanno scelto di trascorrere la notte in strada. Jenny Di Gaetano.
3: Da quando è ripreso il fenomeno del bradisismo all'ombra del Vesuvio, erano 40 anni che in Campania non si registrava un terremoto così forte. Alle 19:46 di ieri una scossa di magnitudo 4.7 ha fatto tremare la terra a Napoli e provincia, l'epicentro nella zona dei Campi Flegrei. Tanta paura, i danni maggiori a Pozzuoli, dove ci sono stati numerosi crolli, ma fortunatamente nessuna vittima. Si contano al momento 21 feriti, 2 dei quali verserebbero in gravi condizioni. Tanta gente ha scelto

0: Di trascorrere la notte in strada, dove è immediatamente iniziata la distribuzione di acqua e cibo. La premier Meloni segue l'evoluzione della situazione e gli sviluppi della riunione dell'unità di crisi. Intanto sospesa la circolazione ferroviaria nel nodo di Napoli, chiuso il porto di Pozzuoli a causa delle profonde spaccature sulle corsie di accesso alle banchine. Il sindaco Luigi Manzoni invita tutti a mantenere la calma, mentre il presidente dell'ordine dei geologi Lorenzo Benedetto ha ribadito di non sottovalutare la stabilità dei costoni, un aspetto questo che va monitorato, così come la stabilità degli edifici. Dopo la scossa principale è proseguito uno sciame sismico con oltre 30 repliche di assestamento, l'ultima intorno alla mezzanotte.
1: I vigili del fuoco hanno recuperato nella notte il corpo della seconda vittima delle macerie della palazzina crollata a Messina. Prosegue la ricerca di altri 4 dispersi. Nell'ospedale della città siciliana sono stati ricoverati 3 feriti, di cui uno in gravi condizioni, mentre altri feriti sono stati dislocati in diversi nosocomi. Sembra rientrare la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono entrate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone. Madrid dichiara che quasi tutte sarebbero state rimpatriate, ma alcuni leader di destra si scagliano sul governo Sanchez. Se vincono i democratici, l'America finirà come la Spagna, le parole ieri di Trump, e poco dopo il governo italiano ha annunciato la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna. La solidarietà non è dovuta, il rispetto dei trattati sì, commenta il premier Sanchez, ricordando la presenza di un maggior numero di irregolari in Italia. Ennesima notte di fuoco tra Russia e Ucraina, vi sarebbero almeno 9 morti in raid notturni su Kiev. Dall'altra parte, droni ucraini hanno preso di mira diversi aeroporti russi, 8 di loro hanno sospeso i voli. Dagli Stati Uniti Trump torna a sollecitare colloqui di pace. Sia Putin che Zelensky, ha detto, dovranno fare concessioni. Dietro fronte di Gianni Infantino, dopo polemiche e veleni, la FIFA rinuncia al piano per vendere a fondi privati i mondiali con un'apertura a una nuova società controllata che ne gestisca i diritti commerciali. Troppe divisioni, si legge nella nota ufficiale della Federazione del Calcio Mondiale. Si prospetta un fine settimana rovente in Italia, sia sul fronte meteo che sul traffico autostradale. Salgono a 19 le città in bollino rosso oggi, e sono al contempo le ore peggiori dell'estate per il traffico dell'esodo stamani e bollino nero. Laura Carchidi.
2: Ieri erano 11, oggi sono 19 le città col bollino rosso. Per Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona, Viterbo, il ministro della Salute vede rischi sanitari estesi a tutta la popolazione per la morsa dell'afa, coi consueti appelli a bere molta acqua e a non uscire di casa se non necessario tra le 11 e le 18. La situazione più critica nel centro-nord. A Terni, in particolare, si potrebbero perfino superare i 40 gradi, ma anche dove il termometro non arriverà a quella soglia le temperature percepite potrebbero varcarla per il concomitante incombere dell'umidità, specie in pianura padana, Liguria di Levante, Valdarno, coste laziali e della campagna settentrionale, Sicilia e Sardegna. Sempre nell'area padana, anche più alti allarmi per il basso livello dei fiumi. Più di 100 i comuni tra Piemonte e Lombardia con criticità negli approvvigionamenti. E a questo clima rovente si aggiungono le potenziali criticità di traffico. È il fine settimana per cui l'ANAS prevede il più alto numero di vetture dell'esodo estivo e le ore peggiori sono proprio quelle di stamane, per le quali il bollino sale da rosso a nero.
1: Tennis, si ferma la corsa degli azzurri approdati ai quarti dell'ATP 500 di Washington. Lorenzo Musetti è stato superato in monta in 3-7 dall'astro nascente spagnolo Hodar, sempre in 3-7 la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto per mano della giapponese Osaka, numero 3 del tabellone. Azzurri subito in evidenza, gli europei di nuoto scattati ieri a Parigi, Filippo Pelati conquista l'argento nel nuoto artistico, specialità solo tecnico maschile, in precedenza l'oro del team event dei tuffi formato da Chiara Pelacani, Matteo Santoro, Sara Giodoino Di Maria e Raffaele Pelligra, sul podio anche Russia e Ucraina. Philip Morris Italia e col diretti protagonista a Perugia col primo roadshow territoriale al centro gli accordi della filiera del tabacco. Sentiamo.
3: Si è svolta a Perugia la prima tappa del roadshow da 15 anni nei territori guardando al futuro promosso da Philip Morris Italia e col diretti. Un'iniziativa nata per celebrare i 15 anni dalla firma del più importante accordo della filiera tabacchicola in Italia, sottoscritto con il Ministero dell'Agricoltura. Cesare Trippella, direttore Value Chain External Engagement di Philip Morris Italia.
4: Abbiamo fatto un modello efficace, efficiente, ottimizzato. E non è solamente un modello di investimenti, investiamo anche sul futuro, facendo Digital Farmer, che è un programma di formazione digitale per i nostri giovani coltivatori, anche per rendere più attrattivo questo business ai nostri nostri giovani coltivatori e quindi assicurare anche il ricambio generazionale.
3: In Umbria Philip Morris acquista circa il 45% della produzione tabacchicola regionale, con un valore aggiunto annuo pari a 68,3 milioni di euro e un impatto occupazionale stimato in circa 9.500 lavoratori.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58, presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana SUP a Grado, sabato 3 ottobre, fino alla Grande Festa del Mare, la domenica 11. Barcolana 58, presented by Generali. Bi Barcolana.
6: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villac. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villac. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villac. Prenotatevi online per un accesso garantito su carntenterme.com.
7: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
8: L'estate è iniziata e il caldo si fa sentire, ma l'acqua potabile è un bene prezioso e insostituibile, il nostro oro blu. In questi mesi caldi, usiamola con intelligenza, evitiamo gli sprechi per usi non domestici e impariamo a risparmiarla ogni giorno, con piccoli gesti. Proteggere l'acqua significa proteggere il nostro futuro. Visita il sito CAFC SPA e scopri i consigli pratici per un consumo attento e consapevole. Capita. Insieme valorizziamo l'acqua dei nostri territori.
9: Quest'estate le tue vacanze prendono il largo da Trieste. Viaggia via mare per Slovenia e Croazia con Liberty Lines. Imbarcati dal Molo Quarto di Trieste sui nostri monocarena di ultima generazione e lasciati trasportare a
10: Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussimpiccolo. Partenze tutti i giorni tranne il martedì. Tariffe a partire da 9,50 euro. Il viaggio è rapido e confortevole. E non dimenticare la tua bici. C'è posto anche per lei. Pianifica la tua partenza. Orari, tratte e tariffe su libertylines.it. Liberty Lines, il mare è la via più breve per le tue vacanze.
9: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
1: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
2: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress. E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
3: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
2: Sei diplomato? Life Tech ITS Academy. La scelta giusta al momento giusto. Con Life Tech ITS Academy di Trieste puoi specializzarti in tecnologie biomedicali, ICT, nelle biotecnologie o nel benessere. 2 anni, tanti laboratori, stagi in azienda e oltre il 90% di occupazione. È il tuo futuro. Fallo partire ora. Scopri tutti i percorsi su itslifetech.it. Life Tech ITS Academy. Impara, conosci e cambia la tua vita.
4: L'estate è iniziata e il caldo si fa sentire, ma l'acqua potabile è un bene prezioso e insostituibile, il nostro oro blu. In questi mesi caldi, usiamola con intelligenza, evitiamo gli sprechi per usi non domestici e impariamo a risparmiarla ogni giorno, con piccoli gesti. Proteggere l'acqua significa proteggere il nostro futuro. Visita il sito CAFC SPA e scopri i consigli pratici per un consumo attento e consapevole. CAFC. Insieme valorizziamo l'acqua dei nostri territori.

0: entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
1: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30:15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
2: Il mondo delle meraviglie esiste veramente, è di strada. Rilassati nel posto più bello della Slovenia, nelle grotte di Postumia, ai rinfrescanti 10 gradi centigradi. Ci vediamo a bordo del trenino delle grotte di Postumia in una corsa indimenticabile.
3: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più. È Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: zero, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Sabato 1 agosto, Ariete. Non demordiamo di fronte a qualche difficoltà nelle relazioni familiari o di coppia. Utilizziamo la gentilezza e la cordialità e tutto si supera. Toro, la luna in pesci smussa lo spiacevole senso di insoddisfazione in cui talvolta tendiamo a scivolare. Cogliamo l'opportunità per un pronto riscatto. Gemelli, nel caso ci trovassimo a fronteggiare un guazzabuglio di emozioni con l'amato o in famiglia, contiamo sempre fino a 100 prima di aprire bocca. Cancro, poniamo l'accento sulla cura di noi e delle nostre emozioni profonde. Ritagliamoci del tempo per riflettere e rigenerarci tramite attività rilassanti. Leone, le opportunità che si presentano sul lavoro vanno centrate immediatamente, a costo di dover mostrare gli artigli e far valere le nostre capacità. Vergine, l'efficienza non è mai un problema per noi, che con il metodo e l'organizzazione mentale sappiamo affrontare anche i rompicapi più complessi. Bilancia, il tempo che una persona cara ci richiede non è mai sprecato. Le relazioni, specie quelle con chi vive sotto lo stesso tetto, sono un tesoro prezioso. Scorpione, sfruttiamo le nostre abilità, oggi rese scintillanti, grazie al trigono della luna in pesci. Coraggio, determinazione, fedeltà agli obiettivi. Sagittario, entriamo in contatto con esperienze diverse. Da ognuna di queste possiamo apprendere qualcosa, eliminiamo pregiudizi e resistenze. Capricorno, la giornata ci sorride con una bella luna in sestile, favoriti il lavoro e le finanze, i quali finalmente sembrano tornare ai piacevoli livelli di un tempo. Acquario, manteniamo un'attitudine positiva, il segreto per non annoiarci mai. È un giorno in cui resta tutto sospeso, ma noi in questa quiete ci sguazziamo. Pesci, con partecipazione e ascolto, questi sono gli ingredienti che la luna nel nostro segno sembra indicarci per vivere una giornata significativa. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da...
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 10:01.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Paura a Napoli, una scossa di magnitudo 4.7 ha colpito ieri sera il capoluogo campano ai Campi Flegrei, provocando 21 feriti, due dei quali in gravi condizioni, e danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati due edifici disabitati, mentre una banchina del porto è rimasta danneggiata. Numerosi residenti hanno trascorso la notte fuori casa per paura di nuovi terremoti. Si tratta del sisma più violento registrato nell'area da quando è ripreso il fenomeno del bradisismo. Dopo la scossa principale sono state registrate almeno altre 30 repliche di assestamento. Sembra rientrare la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono entrate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone. Madrid dichiara che quasi tutte sono state rimpatriate, ma alcuni leader di destra si scagliano sul governo Sanchez. Se vincono i democratici, l'America finirà come la Spagna, le parole ieri di Trump. E poco dopo il governo italiano ha annunciato la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna. La solidarietà non è dovuta al rispetto dei trattati, si commenta il premier Sanchez, ricordando la presenza di un maggior numero di irregolari in Italia. Medio Oriente ancora in fiamme, media americani riferiscono di un nuovo attacco in preparazione dagli Stati Uniti assieme a Israele contro le infrastrutture energetiche dell'Iran, e intanto le parti coinvolte frenano sull'annuncio di Trump di un accordo tra Tel Aviv e Hamas per il ritiro israeliano dalla striscia di Gaza in concomitanza del disarmo del gruppo islamico. Entrambi fanno sapere che l'intesa sarà rispettata solo dopo che la controparte l'avrà messa in atto. E il fine settimana

0: Ritenuto più intenso per l'esodo estivo in Italia, con ben 26 milioni di veicoli in movimento secondo l'ANAS. Stamani dichiarato il bollino nero. Non va meglio sul fronte meteo: 19 oggi le città in allerta rossa per il caldo, e domani si aggiungeranno Catania, Genova, Palermo e Trieste. Criticità anche per il basso livello dei fiumi, specie nell'area padana. Si terranno martedì alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, capitano e simbolo del Milan per 20 anni e scomparso ieri all'età di 66 anni dopo una grave malattia. Alle esequie non potrà essere presente il club rossonero, impegnato in una tournée in Australia. Per martedì il sindaco Sala ha proclamato il lutto cittadino. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Nella splendida cornice di Villa Manin è ospitata l'affascinante e suggestiva mostra Un capolavoro a Villa Manin. Nuda Veritas, Klimt. L'esposizione offre l'opportunità di mettersi a tu per tu con Nuda Veritas, l'incredibile capolavoro di Gustav Klimt. L'opera arriva per la prima volta in Italia grazie alla collaborazione con il Kunsthistorisches Museum e il Theatermuseum di Vienna. Non perdere questa occasione. Fino al 6 settembre a Villa Manin, a Passariano di Codroipo, Udine. Per tutte le info, villamanin.it.
2: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
3: Voglia d'estate, di sole, di mare, di relax e divertimento, di passeggiate in riva al mare e al tramonto, di una cena di pesce al porto o di shopping di qualità? Una sola risposta a 1001 modi di fare vacanza: Lignano Sabbia d'Oro. E se ti perdi tra offerte last minute, Lignano Holiday, con 73 alberghi, oltre 2500 appartamenti, due campeggi e due villaggi turistici, troverà sicuramente la soluzione su misura per una vacanza indimenticabile. lignanoholiday.com. E sei già al mare!
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: da zia Giulia.
1: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
2: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo del Friuli Venezia Giulia. Vediamo subito oggi: cielo sereno su pianura e costa, da poco nuvoloso a variabile sui monti, dove nel pomeriggio sera sarà possibile qualche locale rovescio temporale di calore. Venti a regime di brezza, farà molto caldo, specie in pianura, di giorno e sulla costa di notte. Temperature decisamente sopra la media anche in quota fondovalle. Temperatura minima 21 gradi, la massima 38, a 1000 metri 25, a 2000 metri 17. Vediamo invece domani: cielo sereno su pianura e costa, poco nuvoloso sui monti. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà borino o bora moderata di notte al mattino. Poi brezza, farà molto caldo, temperature decisamente sopra la media anche in quota e a fondo valle. Temperatura minima 23, la massima 39, a 1000 metri 25, a 2000 metri 16.
3: A Città Fiera sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.

0: Affin Utensili Natisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
1: Benvenuti, buon sabato, 1 agosto, Sant'Alfonso, tanti auguri, che oggi nasce lo scautismo. 1907, sull'isola della Manica si raduna un gruppo di 20 ragazzi con 7 adulti in veste da coordinatori. 1981, debutta MTV, chi se lo ricorda, vuol dire che alla metà. 1291, nasce la Confederazione Elvetica. Nati questo giorno Giancarlo Giannini, grande attore del teatro e cinema, 1942. Adriano Sofri, 1942, che è nato a Trieste, un giornalista, scrittore e attivista. Jean Saint Laurent, 1936, che è stato una delle firme più prestigiose della moda francese. Herman Melville, che è anche lui marinaio, ispirazione alla produzione letteraria, scrittore, 1819. Poi c'è invece 1984 Bastian Schweinziger, che è anche un ex calciatore tedesco. Invece ricordiamo i Dude di Google, festa nazionale svizzera. Dal 2001 Google ha più volte personalizzato, solo per la Svizzera, il suo logo per ricordare la festa nazionale che la ricorda la nascita della Confederazione avvenuta proprio nei primi giorni. Ma con questo il nostro almanacco finisce qui, ma vi aspetto non domani perché è domenica, ma lunedì sempre a solita ora.
0: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è Affila Utensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
2: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Affila Utensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info affilautensili.com.

0: un bicchiere d'acqua. Scegli l'acqua del rubinetto. È buona, sicura, è sempre con te. Parola di Acega Saps Amga.
1: Ogni giorno c'è chi apre una serranda, accoglie un cliente, crea opportunità, chi investe, innova, resiste e fa crescere il territorio. Da sempre siamo al loro fianco. Ascoltiamo, rappresentiamo, sosteniamo. Da sempre siamo la voce di chi crea valore e da oggi ci chiamiamo come ci chiameresti tu. Siamo Confcommercio, per gli amici Confcom. Visita il nostro sito confcommerciotrieste.it e vieni a trovarci in via Mazzini 22.
2: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it. Nel cuore delle Dolomiti friulane c'è un luogo dove ogni angolo racconta la bellezza della natura. Tramonti di Sopra, circondato da vette maestose e paesaggi incontaminati, questo incantevole borgo è la meta ideale per chi cerca pace e avventura. Esplora i sentieri che si snodano tra boschi e montagne. Scopri le tradizioni secolari e i sapori genuini. Lasciati avvolgere dalle sonorità di 243, un evento speciale con Paolo Fresu, Daniele Di Bonaventura e l'Orchestra di Perugia, protagonisti di un viaggio musicale intenso e raffinato. Appuntamento il 2 agosto alle ore 17:30. Vivi Tramonti di Sopra. C'è davvero qualcosa per ogni vostro desiderio.
3: Brico Center Bosco, nel cuore della città.
4: Per i tuoi progetti fai da te e anche per professionisti. Sempre nuovi assortimenti e super convenienza. E la comodità del parcheggio gratuito.
3: Brico Center Bosco, nel cuore della città. Dove le tue idee prendono forma, a Trieste, in via Giulia 88.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 10:29.
2: Radio.0, è ora di godersi il weekend. Stai ascoltando la nostra speciale selezione musicale. I più bei pezzi di ieri e di oggi da ballare e da cantare a squarciagola. I tuoi fine settimana non saranno più gli stessi.

Estate, saldi e shopping? La meta è Atrio Villach. Più di 90 negozi e dal 26 agosto. Sticker sconto gratuiti all'Info Point sulla Plaza. Ritiri, scegli il prodotto, applichi lo sticker nei negozi aderenti e ottieni fino al 25% di sconto. Raggiungici comodamente in auto, in bici o con treno più bici. Atrio Villach. La convenienza è più vicina di quanto pensi.

è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Che ho fatto l'amore, avevo 15 anni.

lo stesso. Il tempo l'ha già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it. Quest'estate le tue vacanze prendono il largo da Trieste. Viaggia via mare per Slovenia e Croazia con Liberty Lines. Imbarcati dal molo quarto di Trieste sui nostri monocarena di ultima generazione e lasciati trasportare a
1: Tirano, Parenzo, Rovigno e Lussin Piccolo. Partenze tutti i giorni tranne il martedì. Tariffe a partire da 9,50 €. Il viaggio è rapido e confortevole. E non dimenticare la tua bici. C'è posto anche per lei. Pianifica la tua partenza, orari, tratte e tariffe su libertylines.it. Liberty Lines, il mare è la via più breve per le tue vacanze.
2: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.

Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Paura a Napoli, una scossa di magnitudo 4.7 ha colpito ieri sera il capoluogo campano ai Campi Flegrei, provocando 21 feriti, due dei quali in gravi condizioni, e danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati due edifici disabitati, mentre una banchina del porto è rimasta danneggiata. Numerosi residenti hanno trascorso la notte fuori casa per paura di nuovi terremoti. Si tratta del sisma più violento registrato nell'area da quando è ripreso il fenomeno del bradisismo. Dopo la scossa principale sono state registrate almeno altre 30 repliche di assestamento. Sembra rientrare la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono entrate nel Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone. Madrid dichiara che quasi tutte sono state rimpatriate, ma alcuni leader di destra si scagliano sul governo Sanchez. Se vincono i democratici, l'America finirà come la Spagna, le parole ieri di Trump, e poco dopo il governo italiano ha annunciato la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna. La solidarietà non è dovuta il rispetto dei trattati, si commenta il premier Sanchez, ricordando la presenza di un maggior numero di irregolari in Italia. Medio Oriente ancora in fiamme, media americani riferiscono di un nuovo attacco in preparazione dagli Stati Uniti assieme a Israele contro le infrastrutture energetiche dell'Iran, e intanto le parti coinvolte frenano sull'annuncio di Trump di un accordo tra Tel Aviv e Hamas per il ritiro israeliano dalla striscia di Gaza in concomitanza del disarmo del gruppo islamico. Entrambi fanno sapere che l'intesa sarà rispettata solo dopo che la controparte l'avrà messa in atto.

0: E il fine settimana è ritenuto più intenso per l'esodo estivo in Italia, con ben 26 milioni di veicoli in movimento, secondo l'ANAS. Stamani dichiarato il bollino nero. Non va meglio sul fronte meteo, 19 oggi le città in allerta rossa per il caldo, e domani si aggiungeranno Catania, Genova, Palermo e Trieste. Criticità anche per il basso livello dei fiumi, specie nell'area padana. Si terranno martedì alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, capitano e simbolo del Milan per 20 anni e scomparso ieri all'età di 66 anni dopo una grave malattia. Alle esequie non potrà essere presente il club rossonero, impegnato in una tournée in Australia. Per martedì il sindaco Sala ha proclamato il lutto cittadino. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e ingrosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
2: Bisogno di una piccola pausa? Concediti una partenza da Trieste Airport. Moltissime città europee da ammirare e mete divertenti, tutte da scoprire, anche per un weekend, grazie a 25 collegamenti diretti. E se necessiti di più giorni di libertà, viaggia via Francoforte o via Roma Fiumicino per raggiungere le mete in tutto il mondo partendo da casa tua. Trieste Airport. Liberi di volare, a un passo da casa.
3: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58, presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana SUP a Grado, sabato 3 ottobre, fino alla Grande Festa del Mare, la domenica 11. Barcolana 58, presented by Generali. Bi Barcolana.
4: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
5: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
4: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
5: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Piccina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
6: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 11:11.
2: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
1: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina, 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
2: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villak. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villak. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villak. Prenotatevi online per un accesso garantito su carntenterme.com.
3: Fino a metà settembre torna a Trieste Estate, la rassegna promossa e organizzata dal Comune di Trieste con eventi di musica, teatro e cinema. Le location più suggestive nel centro e nei rioni della città ospiteranno oltre 300 spettacoli. Trieste vi aspetta per un'estate speciale. Scopri il programma completo su triesteestate.it.
4: Voglia d'estate, di sole, di mare, di relax e divertimento, di passeggiate in riva al mare e al tramonto, di una cena di pesce al porto o di shopping di qualità? Una sola risposta a 1001 modi di fare vacanza. Lignano Sabbia d'Oro. E se ti perdi tra offerte last minute, Lignano Holiday con 73 alberghi, oltre 2500 appartamenti, due campeggi e due villaggi turistici, troverà sicuramente la soluzione su misura per una vacanza indimenticabile. Lignanoholiday.com. E sei già al mare?

0: 92.0 FM.
1: Magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
2: Ma buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo del Friuli Venezia Giulia. Vediamo subito oggi: cielo sereno su pianura e costa, da poco nuvoloso, variabile sui monti, dove nel pomeriggio sera sarà possibile qualche locale rovescio temporale di calore. Venti a regime di brezza, farà molto caldo, specie in pianura, di giorno e sulla costa di notte. Temperature decisamente sopra la media anche in quota fondovalle. Temperatura minima 21 gradi, la massima 38, a 1000 m25, a 2000 m 17. Vediamo invece domani: cielo sereno su pianura e costa, poco nuvoloso sui monti. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà borino o bora moderata di notte al mattino, poi brezza, farà molto caldo, temperature decisamente sopra la media anche in quota e a fondo valle, temperatura minima 23, la massima 39, a 1000 metri 25, a 2000 metri 16.
3: A Città Fiera sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.

0: facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
1: Ho un'idea. Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
0: Dimmi dove?
1: Alle grotte di Postumia in Slovenia.
0: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.
2: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
3: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
4: È il momento di bere un bicchiere d'acqua. Scegli l'acqua del rubinetto. È buona, sicura, è sempre con te. Parola di Acega SPS AMGA.
5: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
6: Quest'estate le tue vacanze prendono il largo da Trieste. Viaggia via mare per Slovenia e Croazia con Liberty Lines. Imbarcati dal molo quarto di Trieste sui nostri monocarena di ultima generazione e lasciati trasportare a
7: Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussin Piccolo. Partenze tutti i giorni tranne il martedì. Tariffe a partire da 9,50 euro. Il viaggio è rapido e confortevole. E non dimenticare la tua bici. C'è posto anche per lei. Pianifica la tua partenza. Ora tratte e tariffe su libertylines.it. Liberty Lines, il mare è la via più breve per le tue vacanze.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 12 e 2 minuti.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. 21 feriti, di cui 2 versano in gravi condizioni. Il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera ha colpito Napoli e la zona dei Campi Flegrei. Danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati 2 edifici disabitati. Dopo lo stop a livello precauzionale è tornata regolare la circolazione ferroviaria e la scossa più violenta da 40 anni, da quando è sorto il bradisismo. Giallo a Perugia, dove un musicista siciliano di 55 anni è stato trovato senza vita nella stanza di un albergo e una collega che si trovava con lui è ricoverata in gravi condizioni. I carabinieri ipotizzano un'intossicazione da monossido di carbonio legata a una caldaia posizionata nelle vicinanze della loro camera. A dare l'allarme il resto del gruppo di una quarantina di musicisti che partecipava a un concerto alla Sala dei Notari e che non li hanno visti arrivare. Non si tratterebbe di suicidio ma di femminicidio. Il caso della trentenne Daphne Rebaudo, trovata morta lo scorso 13 luglio nel quartiere romano di Torbella Monaco dopo essere precipitata da una terrazza condominiale. Fermato su ordine della procura il compagno della donna, il quarantenne Mohamed Tabelsi, indiziato del delitto. Decisive, oltre a immagini di telecamere di videosorveglianza, sarebbero state le testimonianze dei vicini che hanno riferito del progresso di violenti liti tra i due. Ennesima notte di fuoco tra Russia e Ucraina, vi sarebbero almeno 9 morti in raid notturni su Kiev. Dall'altra parte droni ucraini hanno preso di mira anche diversi aeroporti russi, 8 di loro hanno sospeso i voli. Dagli Stati Uniti Donald Trump torna a sollecitare colloqui di pace, sia Putin che Zelensky, dice, dovranno fare concessioni. Azzurro amaro ai quarti dell'ATP 500 di Washington. Lorenzo Musetti è stato superato in rimonta in 3

0: set dall'astro nascente spagnolo Hodar, sempre in 3-7 la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto per mano della giapponese Osaka, numero 3 del tabellone. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Quest'estate vivi Malborghetto Valbruna. Concerti, attività nella natura e imperdibili feste del territorio. Le sagre di Malborghetto e Ugovizza, Valbruna in festa e la tradizionale Puanina Fest sull'Alpe di Ugovizza. Un'estate fatta di eventi, incontri e momenti da vivere all'aria aperta. Seguici sui nostri social e resta aggiornato su tutti gli eventi dell'estate. Malborghetto Valbruna, talento naturale.
2: L'estate è iniziata e il caldo si fa sentire. Ma l'acqua potabile è un bene prezioso e insostituibile. Il nostro oro blu. In questi mesi caldi, usiamola con intelligenza. Evitiamo gli sprechi per usi non domestici e impariamo a risparmiarla ogni giorno con piccoli gesti. Proteggere l'acqua significa proteggere il nostro futuro. Visita il sito CAFC SPA e scopri i consigli pratici per un consumo attento e consapevole. CAFC. Insieme valorizziamo l'acqua dei nostri territori.
3: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
4: Torna il Festival di Maiano, dal 24 luglio al 16 agosto in Piazza Italia, a Maiano, Udine. Vivi la 66esima edizione con i big della musica, Bolero e Carmina Burana, Pink Sonic, Ernia, Tony Boy, Caparezza e tanti altri. Cultura, spettacoli, gastronomia e divertimento per tutti. Scopri il programma completo su promaiano.it. Festival di Maiano 2026. Ti aspettiamo dal 24 luglio al 16 agosto per un'estate tutta da vivere.
5: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
6: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
5: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
7: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

Estate, saldi e shopping? La meta è Atrio Villach. Più di 90 negozi e dal 26 agosto. Sticker sconto gratuiti all'Info Point sulla Plaza. Ritiri, scegli il prodotto, applichi lo sticker nei negozi aderenti e ottieni fino al 25% di sconto. Raggiungici comodamente in auto, in bici o con treno più bici. Atrio Villach. La convenienza è più vicina di quanto pensi.

0: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e ingrosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15. Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
1: Vuoi raggiungere Sistiana, Duino e Monfalcone in tranquillità senza traffico, godendo della vista del Golfo di Trieste? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Monfalcone via Sistiana e Duino è attivo tutti i giorni dal 31 maggio al 20 settembre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
2: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it.
3: Sei diplomato? Life Tech ITS Academy. La scelta giusta al momento giusto. Con Life Tech ITS Academy di Trieste puoi specializzarti in tecnologie biomedicali, ICT, nelle biotecnologie o nel benessere. 2 anni, tanti laboratori, stagi in azienda e oltre il 90% di occupazione. È il tuo futuro. Fallo partire ora. Scopri tutti i percorsi su itslifetech.it. Life Tech ITS Academy. Impara, conosci e cambia la tua vita.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 12:29.
2: Radio.0, è ora di godersi il weekend. Stai ascoltando la nostra speciale selezione musicale. I più bei pezzi di ieri e di oggi da ballare e da cantare a squarciagola. I tuoi fine settimana non saranno più gli stessi.

0: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
1: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
2: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
1: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Skopje in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social. Voglia d'estate? Di sole, di mare, di relax e divertimento, di passeggiate in riva al mare e al tramonto, di una cena di pesce al porto o di shopping di qualità? Una sola risposta a 1001 modi di fare vacanza. Lignano Sabbia d'Oro. E se ti perdi tra offerte last minute, Lignano Holiday con 73 alberghi, oltre 2500 appartamenti, 2 campeggi e 2 villaggi turistici, troverà sicuramente la soluzione su misura per una vacanza indimenticabile. Lignanoholiday.com. E sei già al mare!
3: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58, presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana SUP a Grado, sabato 3 ottobre, fino alla Grande Festa del Mare, la domenica 11. Barcolana 58, presented by Generali. Bi Barcolana.
4: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. 21 feriti, di cui 2 in gravi condizioni. Il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera ha colpito Napoli e la zona dei Campi Flegrei. Danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati 2 edifici disabitati. Dopo lo stop a livello precauzionale è tornata regolare la circolazione ferroviaria e la scossa più forte da 40 anni, da quando è sorto il bradisismo. Linea Napoli.
1: Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito l'area dei Campi Flegrei, con epicentro nei pressi di Pozzuoli e una profondità di circa 3 chilometri. Il sisma è stato avvertito chiaramente a Napoli, nei comuni dell'area flegrea e anche sulle isole di Ischia e Procida. Si registrano danni a edifici, caduta di cornicioni e calcinacci, soprattutto a Pozzuoli. Diverse persone sono state soccorse e si contano oltre 20 feriti. Il terremoto è stato seguito da numerose scosse di assestamento proprio durante i festeggiamenti per il centenario del Calcio Napoli, quando in strada c'erano migliaia di persone. Sono stati attivati i controlli di sicurezza e alcune aree sono state chiuse in via precauzionale. Da Napoli, Francesco Di Somma.
0: Medio Oriente ancora in fiamme. Media americani riferiscono di un nuovo attacco in preparazione dagli Stati Uniti assieme a Israele contro le infrastrutture

0: infrastrutture energetiche dell'Iran. Pronto un piano per rispondere, fa sapere Teheran, aggiungendo che il bellicismo americano rafforzerà la chiusura di Hormuz e causerà quella di altri stretti a danno dell'economia mondiale. E intanto le parti coinvolte frenano sull'annuncio di Trump di un accordo tra Tel Aviv e Hamas per il ritiro israeliano dalla striscia di Gaza in concomitanza del disarmo del gruppo islamico. Entrambe ribadiscono che l'intesa sarà rispettata solo dopo che la controparte l'avrà messa in atto. Sembra attenuarsi la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono entrate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone e una sessantina avrebbero perso la vita nel tentativo di approdarvi a nuoto. Madrid dichiara che quasi tutte sono state rimpatriate, ma alcune cancellerie seguono Donald Trump e accusano il governo Sanchez. Il governo italiano annuncia la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna e assieme alla Danimarca promuove in tal senso una lettera a Bruxelles che avrebbe ottenuto la firma di 22 governi. La solidarietà non è dovuta, il rispetto dei trattati sì, commenta il premier Sanchez, chiedendo a sua volta una riunione europea per una risposta condivisa alla crisi. E si infiamma il dibattito politico anche a Roma. Sentiamo il senatore di Fratelli d'Italia Salvo Sallemi e il leader 5 Stelle Giuseppe Conte.
1: Da una parte modello Sanchez, con oltre 50.000 clandestini arrivati a Ceuta in 24 ore, dall'altra il modello Meloni, con gli sbarchi crollati dell'80%. Per Fratelli d'Italia la difesa dei confini è una priorità.
2: Cosa fa adesso Meloni? Attacca la Spagna, addirittura rivendicando la sospensione di Schengen. Col governo di Meloni siamo stati il colabrodo per l'ingresso in Europa dei migranti irregolari.
0: Non si tratterebbe di suicidio ma di femminicidio il caso della trentenne Daphne Rebaudo, trovata morta lo scorso 13 luglio nel quartiere romano di Tor Bella Monaca dopo essere precipitata da una terrazza condominiale. Fermato su ordine della procura il compagno della donna, il quarantenne Mohamed Trabelsi, indiziato del delitto. Decisive, oltre a immagini di telecamere di videosorveglianza, sarebbero state le testimonianze dei vicini che hanno riferito del pregresso di violenti liti tra i due. E il fine settimana ritenuto più intenso per l'esodo estivo, con ben 26 milioni di veicoli in movimento secondo l'ANAS. Stamani dichiarato il bollino nero. Non va meglio sul fronte meteo, 19 oggi le città in allerta rossa per il caldo, specie nel centro nord, e domani saranno 23. E con il caldo estremo stop alle consegne. Dopo gli scioperi di Milano, Firenze e Bologna, anche i riders di Roma ieri hanno incrociato le braccia. Sentiamo da Alessio Galea.
3: Lavorare a cottimo sotto il sole cocente è la realtà estenuante dei 10.000 riders di Roma che ogni giorno consegnano cibo a domicilio anche nelle giornate da bollino rosso. Troppo caldo per consegnare, lo slogan dello sciopero dei ciclofattorini di Glovo e Deliveroo nella capitale dopo le mobilitazioni analoghe a Milano, Firenze e Bologna. La protesta, promossa ieri da NIDE e il CGIL, ha messo al centro il diritto alla salute e alla sicurezza dei lavoratori anche durante le ondate di calore. Sebbene un'ordinanza regionale vieti le attività a rischio termico tra le 12.30 e le 16, le multinazionali del settore ignorano questa disposizione, accusano i sindacati che tornano a sottolineare quanto sia inaccettabile dover scegliere tra la salute e il salario, con paghe da sopravvivenza, considerando che oltre la metà dei riders dichiara di guadagnare tra i 2 e i 4 euro lordi a consegna. I temi della protesta hanno intrecciato le rivendicazioni storiche del comparto, dal superamento del cottimo al salario dignitoso, allo stop ai ritmi di lavoro scanditi dagli algoritmi.
0: Si svolgeranno martedì alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, capitano e simbolo del Milan per 20 anni e scomparso ieri all'età di 66 anni. Alle esequie non potrà essere presente il club rossonero, impegnato in una tournée in Australia. Per martedì il sindaco Sala ha proclamato il lutto cittadino. E intanto le recenti vicissitudini in tema nazionale innescano la dura reazione di Luciano Spalletti contro i nuovi vertici della Federcalcio, dalle dimissioni di Maldini al caso Pirlo sedotto e abbandonato, passando alla scelta del ritorno in panchina di Roberto Mancini con Claudio Ranieri direttore tecnico. L'ex CT azzurro non usa certo giri di parole per bocciare le mosse di Giovanni Malagò.
4: Maldini rappresentava assolutamente il nuovo di cui c'era bisogno. È stato un po' come fare un aggiornamento sul telefonino. Era troppo vecchio e l'aggiornamento non è stato potuto fare. Invece di comprare un telefonino nuovo, noi siamo andati e siamo rimasti col telefonino che avevamo. Maldini era l'uomo che rappresentava il mettere una marcia da lanciati mentre l'auto è in corsa, e invece poi ne mette la quarta, cioè rientra la seconda e si è viaggiato in seconda, si è sbagliato a mettere in marcia.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: Il mondo delle meraviglie esiste veramente. È di strada. Rilassati nel posto più bello della Slovenia, nelle grotte di Postumia, ai rinfrescanti 10 gradi centigradi. Ci vediamo a bordo del trenino delle grotte di Postumia in una corsa indimenticabile.
6: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
7: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua. Prodotti del territorio, specialità, freschezza e tanta convenienza.
8: Supermercati Bosco, con la spesa online, le consegne a domicilio e tanta simpatia.
7: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua. Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
9: L'estate è iniziata e il caldo si fa sentire, ma l'acqua potabile è un bene prezioso e insostituibile, il nostro oro blu. In questi mesi caldi, usiamola con intelligenza. Evitiamo gli sprechi per usi non domestici e impariamo a risparmiarla ogni giorno con piccoli gesti. Proteggere l'acqua significa proteggere il nostro futuro. Visita il sito CAFC SPA e scopri i consigli pratici per un consumo attento e consapevole. CAFC. Insieme valorizziamo l'acqua dei nostri territori.
10: Weekend o una vacanza indimenticabile? Scegli Sappada.
11: Zambelli a Sappada. Di fronte allo stadio del Fondo, tutto per la casa e l'illuminazione. Paralumi di propria produzione e articoli da regalo per ogni occasione. Aperto tutto l'anno.
12: Nella splendida cornice di Villa Manin è ospitata l'affascinante e suggestiva mostra Un capolavoro a Villa Manin. Nuda Veritas, Klimt. L'esposizione offre l'opportunità di mettersi a tu per tu con Nuda Veritas, l'incredibile capolavoro di Gustav Klimt. L'opera arriva per la prima volta in Italia grazie alla collaborazione con il Kunsthistorisches Museum e il Theatermuseum di Vienna. Non perdere questa occasione. Fino al 6 settembre a Villa Manin, a Passariano di Codroipo, Udine. Per tutte le info, villamanin.it.

0: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.
1: Le notti del vino, l'evento enoico dell'estate del Friuli Venezia Giulia. Fino a settembre, 40 eventi nelle città del vino. Degustazioni enogastronomiche con oltre 300 cantine del territorio e un centinaio di punti ristorazione. Insieme a spettacoli, incontri, eventi. Programma completo su cittadelvinofvg.it.
2: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
3: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30-15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
4: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato, io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi, un investimento sul futuro, un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
0: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Vintage, vintage. Girano i vinili di Paul DJ. Girano i vinili di Paul DJ.
1: Nella splendida cornice di Villa Manin è ospitata l'affascinante e suggestiva mostra Un capolavoro a Villa Manin. Nuda Veritas, Klimt. L'esposizione offre l'opportunità di mettersi a tu per tu con Nuda Veritas, l'incredibile capolavoro di Gustav Klimt. L'opera arriva per la prima volta in Italia grazie alla collaborazione con il Kunsthistorisches Museum e il Theatermuseum di Vienna. Non perdere questa occasione. Fino al 6 settembre a Villa Manin, a Passariano di Codroipo, Udine. Per tutte le info, villamanin.it.
2: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58, presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana SUP a Grado, sabato 3 ottobre, fino alla Grande Festa del Mare, la domenica 11. Barcolana 58, presented by Generali. Bi Barcolana.
3: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
4: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: Vintage. Vintage. Girano i vinili di Paul DJ. Girano i vinili di Paul DJ. Just in time. Radio Orologio.
1: Sono le 14 e 6 minuti.
0: Quest'estate vivi Malborghetto Valbruna. Concerti, attività nella natura e imperdibili feste del territorio. Le sagre di Malborghetto e Ugovizza, Valbruna in festa e la tradizionale Puanina Fest sull'Alpe di Ugovizza. Un'estate fatta di eventi, incontri e momenti da vivere all'aria aperta. Seguici sui nostri social e resta aggiornato su tutti gli eventi dell'estate. Malborghetto Valbruna, talento naturale.
2: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
3: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
2: Dimmi dove?
3: Alle Grotte di Postumia in Slovenia.
2: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia, in Slovenia, a 45 km dal confine.
4: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
0: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress. Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3, youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
5: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: con Mr. Jake.
1: Spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
2: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il Meteo della Costa. Vediamo subito la situazione di oggi sulla nostra regione. Cielo sereno e farà molto caldo anche di notte. Temperatura minima 23 gradi, la massima 34, ci sono 10 nodi di vento. Domani invece cielo sereno su tutta la costa, ci sarà anche delle zone orientali, soffierà Borino e moderata di notte, al mattino poi brezza. Farà molto caldo, temperatura minima 23 gradi, la massima 39. Andiamo a vedere il grado Lignano, oggi poco nuvoloso, venti che vanno fino a 23 km all'ora con temperature a 24-36 gradi. Domani invece 2 agosto, domenica, sereno e caldo, 20-28 km all'ora e temperatura da 24-38 gradi. Jesolo, Bibbione, Calle, Lido di Venezia, oggi poco nuvoloso, venti che vanno fino a 21 km all'ora con temperature dai 24-33 gradi. Domani invece abbiamo soleggiato e caldo, venti che vanno a 29 km all'ora, la temperatura da 26 a 34 gradi.
1: Il bollettino nautico spiagge, mari e venti vi è stato offerto da
3: Ocean Marine. È una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
4: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
3: Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
4: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
3: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
5: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel. L'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borino Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra 2 suite, 2 junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
6: È il momento di bere un bicchiere d'acqua. Scegli l'acqua del rubinetto, è buona, sicura, è sempre con te. Parola di Acega Saps Amga.
7: Le notti del vino, l'evento enoico dell'estate del Friuli Venezia Giulia. Fino a settembre, 40 eventi nelle città del vino. Degustazioni enogastronomiche con oltre 300 cantine del territorio e un centinaio di punti ristorazione. Insieme a spettacoli, incontri, eventi. Programma completo su cittadelvinofvg.it.
8: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
9: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più, trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
8: Scegli 3 porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
9: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Piccina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
7: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

suono di Respect, versione Club Mix Soulful House luglio 2026 per DJ Manuel numero 8 in Central Selection. Andiamo subito a congelare la numero 7, Jaworabo PT, Musty Orly, ritorna dal 1998, ripreso in questa versione Deep House Extended Version

chiaramente. Numero 7, direttamente numero 10 di 7 giorni fa. Ne manca ancora una all'appello per quanto riguarda questa seconda parte di Central Selection. Andiamo subito ad ascoltare I Got You, della versione Guna Dry Vocal Mix per Mickey Affleck, Marco Martinez, numero 6 in Central Selection.

0: selection, la classifica Deep, Soulful and Classic House con Mr. Jake.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
3: È il momento di bere un bicchiere d'acqua. Scegli l'acqua del rubinetto. È buona, sicura, è sempre con te. Parola di Acegas APS AMGA.
4: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
5: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15, area frutta e area food gastronomia, via Giulia 35, Trieste.

0: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Buongiorno e benvenuto all'appuntamento con il Meteo Montagna a Firenze Giulia. Oggi cielo in prevalenza poco sereno, poco nuvoloso, con maggior nuvolosità sulle Alpi, dove nel pomeriggio e sera sarà possibile qualche rovescio o temporale di calore. Temperatura a 1000 metri 25 gradi, a 2000 metri 17. Domani cielo potrebbe essere un po' di poco nuvoloso sui monti, ma sereno, e poi ci sarà anche temperature decisamente sopra media. Temperatura a 1000 metri 25 gradi, a 2000 metri 16 gradi. Andiamo invece a Sappada. Oggi rovesci temporaleschi con temperature venti che vanno fino a 24 km all'ora, ma temperature da 16 ai 24 gradi. Domani invece velato e poco nuvoloso, venti che fanno fino a 19 km all'ora, temperature dai 15 ai 26 gradi. Invece passiamo a Cortina d'Ampezzo. Oggi annuvolamenti e temporali con schiarite, venti che vanno fino a 28 km all'ora, temperature 17 ai 24 gradi. Domani invece poco nuvoloso, i venti saranno prevalentemente moderati, soffieranno fino a 21 km all'ora, con temperature dai 16 ai 25 gradi.
0: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da
2: Entri ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
3: Just in time. Radio Orologio.
4: Sono le 15 e 9 minuti.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. 21 feriti, di cui 2 in gravi condizioni. Il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera ha colpito Napoli e la zona dei Campi Flegrei. Danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati 2 edifici disabitati. Dopo lo stop a livello precauzionale è tornata regolare la circolazione ferroviaria, e la scossa più forte da 40 anni, da quando è sorto il bradisismo. Linea a Napoli.
6: Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito l'area dei Campi Flegrei, con epicentro nei pressi di Pozzuoli, e una profondità di circa 3 km. Il sisma è stato avvertito chiaramente a Napoli, nei comuni dell'area Flegrea e anche sulle isole di Ischia e Procida. Si registrano danni a edifici, caduta di cornicioni e calcinacci, soprattutto a Pozzuoli. Diverse persone sono state soccorse e si contano oltre 20 feriti. Il terremoto è stato seguito da numerose scosse di assestamento proprio durante i festeggiamenti per il centenario del Calcio Napoli, quando in strada c'erano migliaia di persone. Sono stati attivati i controlli di sicurezza e alcune aree sono state chiuse in via precauzionale. Da Napoli, Francesco Di Somma.
5: Medio Oriente ancora in fiamme. Media americani riferiscono di un nuovo attacco in preparazione dagli Stati Uniti assieme a Israele contro le infrastrutture energetiche dell'Iran. Pronto un piano per rispondere, fa sapere Teheran, aggiungendo che il bellicismo americano rafforzerà la chiusura di Hormuz e causerà quella di altri stretti a danno dell'economia mondiale. E intanto le parti coinvolte frenano sull'annuncio di Trump di un accordo tra Tel Aviv e Hamas per il ritiro israeliano dalla striscia di Gaza, in concomitanza del disarmo del gruppo islamico. Entrambe ribadiscono che l'intesa sarà rispettata solo dopo che la controparte l'avrà messa in atto. Sembra attenuarsi la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono entrate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone e una sessantina avrebbero perso la vita nel tentativo di approdarvi a nuoto. Madrid dichiara che quasi tutte sono state rimpatriate, ma alcune cancellerie seguono Donald Trump e accusano il governo Sanchez. Il governo italiano annuncia la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna e assieme alla Danimarca promuove in tal senso una lettera a Bruxelles. Bruxelles, che avrebbe ottenuto la firma di 22 governi. La solidarietà non è dovuta, il rispetto dei trattati sì, commenta il premier Sanchez, chiedendo a sua volta una riunione europea per una risposta condivisa alla crisi. E si infiamma il dibattito politico anche a Roma. Sentiamo il senatore di Fratelli d'Italia Salvo Sallemi e il leader 5 Stelle Giuseppe Conte.
7: Da una parte modello Sanchez, con oltre 50.000 clandestini arrivati a Ceuta in 24 ore, dall'altra il modello Meloni, con gli sbarchi crollati dell'80%. Per Fratelli d'Italia la difesa dei confini è una priorità.
8: Cosa fa adesso Meloni? Attacca la Spagna, addirittura rivendicando la sospensione di Schengen. Col governo di Meloni siamo stati il colabrodo per l'ingresso in Europa dei migranti irregolari.
5: Non si tratterebbe di suicidio ma di femminicidio il caso della trentenne Daphne Rebaudo, trovata morta lo scorso 13 luglio nel quartiere romano di Tor Bella Monaca dopo essere precipitata da una terrazza condominiale. Fermato su ordine della procura il compagno della donna, il quarantenne Mohamed Trabelsi, indiziato del delitto. Decisive, oltre a immagini di telecamere di videosorveglianza, sarebbero state le testimonianze dei vicini, che hanno riferito del pregresso di violenti liti tra i due. E il fine settimana ritenuto più intenso per l'esodo estivo, con ben 26 milioni di veicoli in movimento, secondo l'ANAS. Stamani dichiarato il bollino nero. Non va meglio sul fronte meteo, 19 oggi le città in allerta rossa per il caldo, specie nel centro-nord, e domani saranno 23. E con il caldo estremo stop alle consegne. Dopo gli scioperi di Milano, Firenze e Bologna, anche i riders di Roma ieri hanno incrociato le braccia. Sentiamo da Alessio Galea.
9: Lavorare a cottimo sotto il sole cocente è la realtà estenuante dei 10.000 riders di Roma che ogni giorno consegnano cibo a domicilio anche nelle giornate da bollino rosso. Troppo caldo per consegnare, lo slogan dello sciopero dei ciclofattorini di Glovo e Deliveroo nella capitale dopo le mobilitazioni analoghe a Milano, Firenze e Bologna. La protesta, promossa ieri da NIDE e il CGIL, ha messo al centro il diritto alla salute e alla sicurezza dei lavoratori anche durante le ondate di calore. Sebbene un'ordinanza regionale vieti le attività a rischio termico tra le 12.30 e le 16, le multinazionali del settore ignorano questa disposizione, accusano i sindacati, che tornano a sottolineare quanto sia inaccettabile dover scegliere tra la salute e il salario, con paghe da sopravvivenza, considerando che oltre la metà dei riders dichiara di guadagnare tra i 2 e i 4 euro lordi a consegna. I temi della protesta hanno intrecciato le rivendicazioni storiche del comparto, dal superamento del cottimo al salario dignitoso, allo stop ai ritmi di lavoro scanditi dagli algoritmi.
5: Si svolgeranno martedì alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, capitano e simbolo del Milan per 20 anni e scomparso ieri all'età di 66 anni. Alle esequie non potrà essere presente il club rossonero, impegnato in una tournée in Australia. Per martedì il sindaco Sala ha proclamato il lutto cittadino. E intanto le recenti vicissitudini in tema nazionale innescano la dura reazione di Luciano Spalletti contro i nuovi vertici della Federcalcio, dalle dimissioni di Maldini al caso Pirlo sedotto e abbandonato, passando alla scelta del ritorno in panchina di Roberto Mancini con Claudio Ranieri direttore tecnico. L'ex CT azzurro non usa certo giri di parole per bocciare le mosse di Giovanni Malagò.
10: Maldini rappresentava assolutamente il nuovo di cui c'era bisogno. È stato un po' come fare un aggiornamento sul telefonino. Era troppo vecchio e l'aggiornamento non è stato potuto fare. Invece di comprare un telefonino nuovo, noi siamo andati e siamo rimasti col telefonino che aveva. Maldini era l'uomo che rappresentava il mettere una marcia da lanciati mentre l'auto è in corsa, e invece poi ne mette la quarta, c'è, rientra la seconda e si è viaggiato in seconda, si è sbagliato a mettere in marcia.
5: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
11: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
12: Voglia d'estate, di sole, di mare, di relax e divertimento, di passeggiate in riva al mare e al tramonto, di una cena di pesce al porto o di shopping di qualità? Una sola risposta a 1001 modi di fare vacanza. Lignano Sabbia d'Oro. E se ti perdi tra offerte last minute, Lignano Holiday con 73 alberghi, oltre 2500 appartamenti, due campeggi e due villaggi turistici, troverà sicuramente la soluzione su misura per una vacanza indimenticabile. Lignanoholiday.com. E sei già al mare!
13: L'estate è iniziata e il caldo si fa sentire. Ma l'acqua potabile è un bene prezioso e insostituibile. Il nostro oro blu. In questi mesi caldi, usiamola con intelligenza. Evitiamo gli sprechi per usi non domestici e impariamo a risparmiarla ogni giorno con piccoli gesti. Proteggere l'acqua significa proteggere il nostro futuro. Visita il sito CAFC SPA e scopri i consigli pratici per un consumo attento e consapevole. CAFC. Insieme valorizziamo l'acqua dei nostri territori.
14: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.

0: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
1: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress. Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it.
2: Vuoi raggiungere Sistiana, Duino e Monfalcone in tranquillità senza traffico, godendo della vista del Golfo di Trieste? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Monfalcone via Sistiana e Duino è attivo tutti i giorni dal 31 maggio al 20 settembre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
3: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58, presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana SUP a Grado, sabato 3 ottobre, fino alla Grande Festa del Mare, la domenica 11. Barcolana 58, presented by Generali. Bi Barcolana.
4: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Bombastic.
1: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
2: Per un weekend o una vacanza indimenticabile, scegli Sappada.
3: Zambelli a Sappada. Di fronte allo stadio del fondo, tutto per la casa e l'illuminazione. Paralumi di propria produzione e articoli da regalo per ogni occasione. Aperto tutto l'anno.
4: Grandi notizie per la tua casa. Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
5: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
4: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignano Lignani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
6: Quest'estate le tue vacanze prendono il largo da Trieste. Viaggia via mare per Slovenia e Croazia con Liberty Lines. Imbarcati dal Molo Quarto di Trieste sui nostri monocarena di ultima generazione e lasciati trasportare a
7: Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussimpiccolo. Partenze tutti i giorni tranne il martedì. Tariffe a partire da 9,50 €. Il viaggio è rapido e confortevole. E non dimenticare la tua bici. C'è posto anche per lei. Pianifica la tua partenza. Ora tratte e tariffe su libertylines.it. Liberty Lines, il mare è la via più breve per le tue vacanze.
8: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

Infinity Disney.

0: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e ingrosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15. Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
1: Ogni giorno c'è chi apre una serranda, accoglie un cliente, crea opportunità, chi investe, innova, resiste e fa crescere il territorio. Da sempre siamo al loro fianco. Ascoltiamo, rappresentiamo, sosteniamo. Da sempre siamo la voce di chi crea valore e da oggi ci chiamiamo come ci chiameresti tu. Siamo Confcommercio. Per gli amici, Confcom. Visita il nostro sito confcommerciotrieste.it e vieni a trovarci in via Mazzini 22.
2: Brico Center Bosco, nel cuore della città.
3: Per i tuoi progetti fai da te e anche per professionisti. Sempre nuovi assortimenti e super convenienza. E la comodità del parcheggio gratuito.
2: Brico Center Bosco, nel cuore della città. Dove le tue idee prendono forma, a Trieste, in via Giulia 88.
4: L'estate è iniziata e il caldo si fa sentire. Ma l'acqua potabile è un bene prezioso e insostituibile. Il nostro oro blu. In questi mesi caldi, usiamola con intelligenza, evitiamo gli sprechi per usi non domestici e impariamo a risparmiarla ogni giorno con piccoli gesti. Proteggere l'acqua significa proteggere il nostro futuro. Visita il sito CAFC SPA e scopri i consigli pratici per un consumo attento e consapevole. CAFC. Insieme valorizziamo l'acqua dei nostri territori.
5: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0, con Barbara Pernar e Igor da Milano.
1: Ben ritrovati amici in questa calda estate nella nostra Big 40. Allora Igor, sei pronto per l'estate? Ti vedo un po' stressato, eh? Aspetta, non ti avevo aperto il microfono, forse per quello.
2: Sì. Leggermente sì,
1: ma passerà, dai, su, passerà. Arriverà il tempo delle vacanze, ma soprattutto l'estate ci dà l'occasione, almeno nel fine settimana, nel giorno libero che abbiamo, di staccare un po' la spina. Sì. Partiamo allora con la musica, Igor, partiamo con un pezzo che un po' ci accoglie in un'atmosfera, come dire, elegante, un po' di classe. Sto parlando di Charlie Puth, che è tornato nelle radio italiane con un progetto che avrà tanti ospiti speciali, un nuovo album di sperimentazioni musicali, narrazione intimista, e poi ci sarà il suo World Tour che arriverà prossimamente dagli Stati Uniti e poi, insomma, chissà, magari arriverà anche in Europa. Il brano che andiamo a sentire vede la sua collaborazione con Coco Jones e si chiama Sideways. Per quanto riguarda questo nuovo disco, lui lo descrive come un momento di autenticità e la sua produzione esplora un po' nuove sonorità che sono attraverso strumentazioni classiche con una scrittura un po' spontanea e umana, molto più, come dire, acustica, dai, diciamo così.
2: Che bello. Invece noi abbiamo Buon Vento, come dicono Giovanotti Alfa, questa canzone che insomma sta spopolando. Alfa molto contento, tra poco chiude il suo tour estivo, poi si tornerà ai Palazzetti, che aveva fatto, insomma, rifarà

0: nel tour proprio di quest'anno, che sarà ottobre a Milano e Genova, quindi nella sua città natale Genova, e poi insomma adesso farà in Senigallia, sarà a Benevento, ne ha di date, ne sta mettendo sempre di più. Lui va avanti adesso col suo tour estivo fino al 30 agosto, quindi insomma ne avete ancora un po', avete un po' di tempo per scegliervi la data per andare a vedere Alfa.
1: Anche Alfa merita, è un bellissimo concerto, quindi vi consiglio proprio di non perdervelo. Invece noi parliamo di un altro collettivo, diciamo, loro si chiamano i Jungle per la precisione, e inaugurano un nuovo capitolo discografico con il brano che si chiama Carry On, appena uscito, Carry freschissimo on. È un assaggio dell'album che si chiama Sunshine, che arriverà proprio praticamente a Ferragosto di quest'anno, infatti uscirà il 14 agosto. Il brano era già stato presentato dalla BBC come Hottest Record of the Year, quindi uno dei brani più caldi dell'estate, e la band torna con una produzione elegante e stratificata tra malinconia e groove dance, che un po' caratterizzano il loro stile da band inglese. Mentre cosa abbiamo alla posizione 37?
0: Abbiamo Saif, Buona Domenica, lui si sarà a Lignano Sabbiadoro il 6 agosto, quindi avete tempo anche di andarvi a comprare l'Alpe Adria Arena, potete andarvi a comprare ancora i biglietti, poi insomma dopo questa è proprio vicino a noi, no? Senza che andate a cercare chissà dove, perché poi a Empoli, a Olbia, a Trento, l'abbiamo qui a Lignano Sabbiadoro, perché non prendere una palla al balzo? Quindi chiudiamo la nostra classifica in questo momento sulla prima tranche. Saif, Buona Domenica, la 37esima
1: posizione.
0: Non so perché edizione, non so.
1: Ma ragazzi, anche per noi è stato tempo di vacanza. La 38esima Jungle con Carry On.
0: 39esima Giovanotti Alfa con Buon Vento.
1: Apre la classifica di oggi, anzi tutta la settimana, Charlie Puth e Coco Jones con Sideways.

0: la domenica.
1: The Big 40, la playlist della settimana, torna tra poco.
2: Just in time.
1: Radio Orologio.
3: Sono le 16 e 21 minuti.
4: Želite v popolnem miru in sproščeno priti do kopališč v Gradežu in Limjanu? Izberite morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst, Gradež, Limjano in nazaj. Vozi vsak dan, razen ob ponedeljkih, od 25. aprila do 4. oktobra. Seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite prek spleta ali neposredno na krovu. Storitev je brez rezervacije. Za vse informacije o voznem redu in cenah obiščite spletno stran delfinoverde.it.
5: Torna il Festival di Maiano dal 24 luglio al 16 agosto in Piazza Italia a Maiano, Udine. Vivi la 66esima edizione con i big della musica: Bolero e Carmina Burana, Pink Sonic, Ernia, Tony Boy, Caparezza e tanti altri. Cultura, spettacoli, gastronomia e divertimento per tutti. Scopri il programma completo su promaiano.it. Festival di Maiano 2026. Ti aspettiamo dal 24 luglio al 16 agosto per un'estate tutta da vivere.
6: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it. Sei diplomato? Life Tech ITS Academy. La scelta giusta al momento giusto. Con Life Tech ITS Academy di Trieste puoi specializzarti in tecnologie biomedicali, ICT, nelle biotecnologie o nel benessere. 2 anni, tanti laboratori, stagi in azienda e oltre il 90% di occupazione. È il tuo futuro. Fallo partire ora. Scopri tutti i percorsi su itslifetech.it. Life Tech ITS Academy. Impara, conosci e cambia la tua vita.

0: Venezia Giulia.
1: The Big 40, la classifica di Radio.0.
2: Rieccoci con la nostra classifica, partiamo con lui, l'uomo che insomma quando fa i selfie se li fa da solo, cioè nel senso che gli date il cellulare e lui fa, sì, ho visto che fa i selfie lui, Achille Lauro con Comuni Immortali, 36ª posizione, perché ha visto che era sceso da una macchina, insomma gli ha detto aspetta un attimo, ha preso il telefonino, cioè della ragazza, e gli ha fatto vedere come inquadrare per farsi un bel selfie.
3: Sì, veramente sì, carino. Invece di lei si parla tanto, soprattutto per il suo recente matrimonio. Sto parlando di Taylor Swift, che insomma ha realizzato questo matrimonio pazzesco anche negli Stati Uniti, con un abito veramente estremamente interessante e affascinante, look che ormai insomma sono un po' dappertutto, vi basta cercare Taylor Swift. Tra l'altro c'è anche la notizia su chi è che ha preso i bouquet del matrimonio dell'anno, queste note blindatissime con mega schermi, e poi sono uscite foto fake di tutto. Comunque i look del matrimonio di Taylor Swift, che sono rimasti anche segreti, quindi non è facilissimo da vedere, valgono 26,7 milioni di dollari. Hai capito? Col suo abito da sposa firmato Dior, cioè di Dior, insomma, oh, dai. Tra gli invitati Bradley Cooper e Carly Cross, tutti e molti altri. Allora, no, quella non era lei.
2: No, quella era l'altra.
3: È un'altra. No, Taylor Swift allora, è rimasta negli States.
2: No, è rimasta anche in Italia.
3: Ma no, si è sposata in Italia.
2: No,
3: si è sposata quella, come si chiama? Dua Lipa, si è sposata in Sicilia.
2: Sì, ma l'è venuta in Italia adesso per l'abito, insomma. Vabbè, comunque 34esima Elisa, Amore è, anche lei insomma va un po' sotto le righe, ogni tanto appare di più nei social, ogni tanto invece è più così, tra virgolette, non dico tranquilla, ma è meno apparsa, però insomma la vediamo, la nostra coetanea che è qui, anche insomma sempre nella nostra regione, anche lei va al Palasport, insomma aveva fatto fino a maggio, adesso si è presa un po' di pausa. Chissà che sta preparando qualche altra data, qualche altro evento particolare, come fa lei che di sotto appare con qualche live diretta tipo San Siro dal nulla,
3: così.
2: Sì, ogni tanto ha fatto questi eventi insomma belli, ma con
3: adesso
2: questa, noi chiudiamo,
3: cioè,
2: ci fermiamo un attimo. Allora Elisa Moré 34esima posizione,
3: 35esima Taylor Swift che si è sposata al Madison Square Garden così facendo uno show pazzesco, Hoppa Light, quelli che ti ho detto prima, solo per i vestiti,
2: sì, 36 invece posizione,
3: no?
2: Achille Lauro, esatto, Comuni Immortali
3: come noi,
2: esatto, ma adesso
3: grazie Achille, e ce li ascoltiamo.

0: più naturale.
1: Voglia d'estate, di sole, di mare, di relax e divertimento, di passeggiate in riva al mare e al tramonto, di una cena di pesce al porto o di shopping di qualità? Una sola risposta a 1001 modi di fare vacanza. Lignano Sabbia d'Oro. E se ti perdi tra offerte last minute, Lignano Holiday con 73 alberghi, oltre 2500 appartamenti, due campeggi e due villaggi turistici, troverà sicuramente la soluzione su misura per una vacanza indimenticabile. Lignanoholiday.com. E sei già al mare!
2: Nella splendida cornice di Villa Manin è ospitata l'affascinante e suggestiva mostra Un capolavoro a Villa Manin. Nuda Veritas, Klimt. L'esposizione offre l'opportunità di mettersi a tu per tu con Nuda Veritas, l'incredibile capolavoro di Gustav Klimt. L'opera arriva per la prima volta in Italia grazie alla collaborazione con il Kunsthistorisches Museum e il Theatermuseum di Vienna. Non perdere questa occasione. Fino al 6 settembre a Villa Manin, a Passariano di Codroipo, Udine. Per tutte le info, villamanin.it.
3: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci. Scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
4: L'estate è iniziata e il caldo si fa sentire. Ma l'acqua potabile è un bene prezioso e insostituibile. Il nostro oro blu. In questi mesi caldi, usiamola con intelligenza. Evitiamo gli sprechi per usi non domestici e impariamo a risparmiarla ogni giorno con piccoli gesti. Proteggere l'acqua significa proteggere il nostro futuro. Visita il sito CAFC SPA e scopri i consigli pratici per un consumo attento e consapevole. CAFC. Insieme. Valorizziamo l'acqua dei nostri territori.
5: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villak. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villak. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villak. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.

0: zia Giulia.
1: The Big 40, la classifica di Radio.0.
2: Torniamo alla nostra Big 40, altri tre brani tutti per voi in questa calda estate in Friuli Venezia Giulia. E passiamo al prossimo pezzo, la posizione numero 33. Lei in poco tempo è diventata, insomma, una delle protagoniste delle hit del momento. Sto parlando di Olivia Rodrigo, che inaugura il suo terzo capitolo discografico. Il suo nuovo progetto si chiama You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Il suo sound è un po' rimasto quello, con ironia e vulnerabilità che l'hanno resa celebra, ed esplora questa volta le sfumature più dolci ma anche ossessive dell'innamoramento moderno. Il nuovo singolo, che si chiama Drop Dead, lei racconta la magia e l'ossessione di una nuova cotta. Tutto nasce da un gesto comune, quindi una ricerca notturna, un po' di, no, solito stalking sui social per cercare la persona, e così un semplice ragazzo diventa un ideale angelico che diviene dipinto sulle mura del palazzo di Versailles.
3: Wow.
2: Brano che poi è un omaggio ai The Cure, perché cita Just Like Heaven, e lei racconta come l'incontro reale con la persona amata faccia capire il senso proprio di quelle storiche parole Just Like Heaven, cioè come in paradiso, capito?
3: Yeah. Invece Sorry, Scusa, Lo Siento, questa canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, dove viene spesso il comico Andrea Pisani viene scambiato per il frontman dei Pinguini Tattici Nucleari. Sai che lui, quando si mette, tante volte è apparso anche durante i concerti con la gente che: ma è lui o non è lui? Invece no, sinceramente non era lui, era solamente Andrea Pisani, che è comico, che faceva l'apparizione così durante il concerto, prima del concerto, dicendo: invece no. Perché, no, sono molto simili, sono veramente uguali, sono stati scambiati, guarda, tantissime volte le persone l'hanno fermato non per il comico ma per il cantante di Pinguini Tattici Nucleari.
2: Capito.
3: Quindi povero lui, vabbè, insomma, fa parte così. Ma chiudiamo con
2: Samurai J, lui che aveva, insomma, che ha spopolato poi dopo il festival di Sanremo con il suo pezzo, che è passato un pochino inosservato al festival, no? Però alla fine in radio, come pezzo dell'estate, sta andando fortissimo. Adesso lo vediamo anche nelle celebri pubblicità. E lui ritorna con questo nuovo singolo che si chiama Flamenco Paranoia, fa parte del suo album che si chiama Amatore, e chiude il cerchio di un momento, insomma, che lo rende uno dei protagonisti effettivi di quest'estate. Il brano è uscito in contemporanea col nuovo album. Amatore, tra l'altro, il vero cognome dell'artista, che si chiama Gennaro Amatore, ma rappresenta anche un po' una dichiarazione di intenti. Un disco che, ha detto lui stesso, raccoglie la sua passione per la musica, la vita e l'amore, quindi dedicato a chi fa della passione il motore di tutto. Bello, dai, ci piace.
3: Io vi lascio invece con una mega notizia, che prossimo anno, 10 giugno,
2: sì?
3: Data zero
2: di
3: Alignano Sabbia d'Oro,
2: di
3: Ultimo.
2: Ma dai, attenti,
3: ultimo,
2: eh?
3: Attenzione, dopo, insomma, Tor Vergata, che ha fatto 250.000 presenze, prossimo anno abbiamo Ultimo qua in regione, Alignano Sabbia d'Oro, come apertura del suo tour.
2: Pazzesco.
3: Mamma
2: Beh,
3: mia.
2: Preparatevi, cari amici.
3: Allora come fa Flamenco Paranoia con senza la, però, Belen Rodriguez, Samurai J, 31esima posizione, poi
2: 32esima posizione Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Siento.
3: Ma adesso 33esima Olivia Rodrigo, Drop Dead.
2: E per gli amanti di Ultimo ci sarà nella classifica, ma non vi diciamo dove. Dovete ascoltarci ogni sera alle 18 per scoprire quando lo sentirete.
3: Ciao a tutti.
2: Ciao a tutti, a domani. Ciao.

The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0, con Barbara Perner e Igor da Milano.

0: The Big 40 vi aspetta domani dalle 18.
1: Il tuo disco, il disco preferito dagli ascoltatori, vi viene offerto da Atrio, il centro commerciale più grande della Carinzia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 17 e un minuto.
0: Estate, saldi e shopping. La meta è Atrio Village. Più di 90 negozi e dal 20. Estate, saldi e shopping. La meta è Atrio Village. Più di 90 negozi e dal 26 agosto.

0: Estate, saldi e shopping? La meta è Atrio Village. Più di 90 negozi e dal 26 agosto. Sticker sconto gratuiti all'Info Point sulla Plaza. Ritiri, scegli il prodotto, applichi lo sticker nei negozi aderenti e ottieni fino al 25% di sconto. Raggiungici comodamente in auto, in bici o con treno più bici. Atrio Village. La convenienza è più vicina di quanto pensi.
1: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
2: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
1: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
3: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto

0: Tutte le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UniEN ISO. Ocean Marine. La nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
1: Il mondo delle meraviglie esiste veramente. È di strada. Rilassati nel posto più bello della Slovenia, nelle grotte di Postumia, ai rinfrescanti 10 gradi centigradi. Ci vediamo a bordo del trenino delle grotte di Postumia in una corsa indimenticabile.
2: Benvenuti all'hotel Riva Palace, il luogo dove il comfort incontra l'eleganza.
3: Situato lungo le rive della laguna di Grado, vi accoglie con camere spaziose e arredate con gusto, dove ogni dettaglio è curato con passione.
2: E cosa dire dell'area benessere? Piscina interna, sauna e idromassaggi rigeneranti vi attendono per un completo relax.
3: La colazione a buffet vi delizierà con prodotti golosi e per gli amanti del mare, la spiaggia è a pochi passi.
2: Prenotate ora il vostro soggiorno al Riva Palace Hotel. Visitate il nostro sito rivapalace.it.
3: Riva Palace Hotel, dove la vacanza è relax.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Venezia Giulia.
1: The Big 40, la classifica di Radio.0.
2: Ben ritrovati al nostro Big 40. Allora, oggi nuova giornata di musica, nuovo caldo, calda serata d'estate. Con me c'è Igor da Milano, sempre meno vestito. Igor, caldo? Mood estivo?
3: Ho sbagliato? Sì, perché dopo ogni tanto troppo poco, comincio con l'età, dopo fastidi. Ma allora, signori, partiamo con la nostra bella classifica di mercoledì. Allora, andiamo alla 30ª posizione. Sembra un lottatore, una specie di, sembra, mi ricorda, non so, qualcosa delle foreste, perché si chiama Camerata. Sì. Camerata, hug yourself.
2: Abbraccia te stesso, vuol dire.
3: Ti abbracci?
2: Sì, mi abbraccio da solo. Ogni tanto bisogna abbracciarsi da soli, farsi coraggio.
3: Ma perché? No? Perché Camerata? Poi adesso vado a cercare. Aspetta, Camerata, eccolo qua. Team Camerata. Beh, insomma, lui adesso ha giusto un po' di elenchino in giro per, già Germania, dai, Germania, Cecoslovacchia. Beh, se volete andarlo a vedere, andate sul suo logicamente social, che sono i suoi Instagram e Facebook. Ma andiamo alla 29ª posizione. Chi abbiamo alla 29?
2: Alla 29ª abbiamo Mace, Salmo e Colapesce per questo pezzo molto estivo che si chiama Cattive Abitudini. Beh, insomma, le cattive abitudini che abbiamo un po' tutti, che d'estate effettivamente, no? Non saprei qual è la stagione
3: per le brutte abitudini
2: in cui si hanno meno cattive abitudini, perché poi ogni volta si dice, beh, adesso non so, tipo Natale, finito Natale, adesso mi metto in regola, quando sta per iniziare l'estate adesso mi metto in regola, ma poi arrivano gli aperitivi, le feste, fa troppo caldo per fare sport, quindi vabbè, godiamoci questa canzone e pensiamo a come le stiamo affrontando.
3: Andiamo invece alla 28ª, Sombr, che vi dico solo che adesso parte Città del Messico, Vancouver, Seattle, quindi in America, anche in Messico, poi si sposta Dallas, Austin, Nashville, Kansas, Chicago, Washington, Buffalo, insomma fa un bel giro dei, diciamo, del est, dell'est America, ma qua l'abbiamo portato con Potential, ti va bene?
2: Potential.
3: Invece, 27ª.
2: Alla 27ª c'è Aaron con Wonderful Thing, anche per lui, per questo cantautore, è molto interessante, che vi consiglio di tenere d'occhio. E un nuovo brano, l'abbiamo già in classifica da un po', uno dei suoi nuovi singoli, e, beh, cose meravigliose. Si parla ovviamente di innamorarsi e il brivido di avere la testa soltanto lì, insomma.
3: Allora, 27ª è lui, poi 28ª Sombr, Potential,
2: 29ª Mace, Salmo con la pesce, Cattive Abitudini,
3: ma adesso Camerata, 30ª posizione, Hug yourself. E adesso noi ci torniamo,
2: abbracciamoci
3: da soli, ma intanto voi state lontani. A tra poco.

0: The Big 40, la playlist della settimana, torna tra poco.
1: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
2: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
3: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
4: Fino a metà settembre torna a Trieste Estate, la rassegna promossa e organizzata dal Comune di Trieste con eventi di musica, teatro e cinema. Le location più suggestive nel centro e nei rioni della città ospiteranno oltre 300 spettacoli. Trieste vi aspetta per un'estate speciale. Scopri il programma completo su triesteestate.it.
1: Torna il Festival di Maiano, dal 24 luglio al 16 agosto in Piazza Italia, a Maiano, Udine. Vivi la 66esima edizione con i big della musica, Bolero e Carmina Burana, Pink Sonic, Ernia, Tony Boy, Caparezza e tanti altri. Cultura, spettacoli, gastronomia e divertimento per tutti. Scopri il programma completo su promaiano.it. Festival di Maiano 2026. Ti aspettiamo dal 24 luglio al 16 agosto per un'estate tutta da vivere.
5: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: Venezia Giulia.
1: The Big 40, la classifica di Radio.0.
2: Mario, bentornato alla nostra classifica. Adesso ormai il mio cervello sta cercando pietà. 26esima posizione, Taylor Swift con Polite. Oppala, invece di poteva fare Oppala, più facile, perché Oppalite, Oppala, no? 25esima.
3: Alla 25esima posizione invece c'è Bresh con Introvabile, e anche per lui è un singolo che è già uscito da un po', ma continua, diciamo, la scia del successo dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo, dove è stato un po' anche una rivelazione interessante.
2: Oh, invece Runaway, questo brano con Lady Gaga, 24esima posizione, Doeshi. Insomma, Lady Gaga che adesso è un po' sul tranquillo, non ho visto grandi, così, grandi uscite di particolari, di spot, di altre cose, cioè non ho visto concerti, insomma, che va nell'aria. Chissà che combinerà qualcosa, probabilmente sta aspettando, insomma, la stagione. Di solito quando un cantante così seguitissimo vuol dire che nel 2027 sta preparando qualcosa, e quindi aspettiamo. Allora, 24esima Lady Gaga, Doeshi con Runaway.
3: Alla 25esima invece abbiamo Introvabile di Bresh. La 26esima chi c'è? Lei, la Neo Sposa.
2: Spolvera, appena arriva spolvera tutto, Taylor Swift con Polite. Quindi adesso rimanete con gli ultimi tre brani che mancheranno tra poco, quindi ci ascoltiamo e poi torniamo sempre qui nella nostra classifica.

0: The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0, con Barbara Perner e Igor da Milano.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato,
2: devi darmi tempo,
1: ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare, la corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico, e sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0 con Barbara Pe-

0: aspettiamo a Jesolo in un posto dove i bambini si divertono e... i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
1: Vuoi raggiungere le località balneari di Trieste? Senza problemi di parcheggio, godendo della vista del golfo? Scegli la strada del mare! Sali sul Delfino Verde! Il collegamento marittimo Trieste-Sistiana, via Portovivo, Barcola, Topolini, Grignano, è attivo tutti i giorni dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Per tutte le informazioni su orari, tariffe e fermate on demand, visita il sito web delfinoverde.it.
2: Nel cuore delle Dolomiti friulane c'è un luogo dove ogni angolo racconta la bellezza della natura. Tramonti di Sopra, circondato da vette maestose e paesaggi incontaminati, questo incantevole borgo è la meta ideale per chi cerca pace e avventura. Esplora i sentieri che si snodano tra boschi e montagne, scopri le tradizioni secolari e i sapori genuini. Lasciati avvolgere dalle sonorità di 243, un evento speciale con Paolo Fresu, Daniele Di Bonaventura e l'Orchestra di Perugia, protagonisti di un viaggio musicale intenso e raffinato. Appuntamento il 2 agosto alle ore 17:30. Vivi Tramonti di Sopra. C'è davvero qualcosa per ogni vostro desiderio.
3: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11:45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
4: È il momento di bere un bicchiere d'acqua. Scegli l'acqua del rubinetto, è buona, sicura, è sempre con te. Parola di Acega Saps Amga.

0: zia Giulia.
1: The Big 40, la classifica di Radio.0.
2: Allora, se in questo periodo dell'anno, come accade per molti, state prendendo la patente, allora state attenti.
3: Esatto.
2: Guidate con attenzione. Anche se fate tanti aperitivi, andate in giro, guidate con attenzione. Ce lo dicono Miles Smith e Niall Horan in questo brano che si chiama proprio Drive Safe.
3: Wow.
2: Guida sicura, in poche
3: guida
2: parole.
3: Sicura, invece.
2: 23.
3: Bossa nostra, 22esima posizione, Gaia, che vi dico lo spoiler, era poco tempo fa qua a Trieste. Ho fatto un post così un po' nascosto, ma avevo capito che era qui sulle vicine delle rive. Non so perché, non so se ha fatto qualche video particolare, qualcosa, ma era qui da noi, nelle nostre zone, quindi chissà cosa sta combinando, lo scopriremo insomma nel futuro. Intanto adesso era Jesolo che cantava, e quindi andiamo a ascoltarci la nostra Gaia. Ultima, ma non ultima, di oggi.
2: Abbiamo chi abbiamo? No, Gaia è già finito, scusa.
3: Sì.
2: Martin Garrix, Ed Sheeran, questo bellissimo pezzo per una collaborazione scoppiettante, direi, stanno molto bene assieme. Il brano si chiama Repeat It.
3: Allora andiamo ad ascoltarcelo, poi 22esima Gaia, Bossa Nostra, e subito,
2: alla 23esima, subito, guidiamo in sicurezza. Ma mi fa ridere, non so perché questo titolo, sì, sì. Miles Smith, sì, sì. Niall Horan con Drive Safe. Noi torniamo perché nelle prossime puntate della nostra Big 40 ci saranno anche delle new entry molto estive, quindi vi consiglio di seguirci, ma anche di ascoltare l'ora dopo, perché è l'ora dei brani d'aperitivo, tutti per voi, senza interruzioni, a parte un po' di consigli per gli acquisti sempre utili, e quindi seguiteci anche su Spotify, perché presto troverete la playlist con la nostra Big 40.
3: Wow, ciao a tutti!

0: The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0, vi aspetta da lunedì a giovedì alle 18 e il sabato dalle 16 alle 20. Musica, curiosità e tutte le ultimissime uscite con Barbara Pernar e Igor da Milano. Just in time. Radio Orologio.
1: Sono le 17 e 57 minuti.

0: Voglia d'estate, di sole, di mare, di relax e divertimento, di passeggiate in riva al mare e al tramonto, di una cena di pesce al porto o di shopping di qualità? Una sola risposta a 1001 modi di fare vacanza. Lignano Sabbia d'Oro. E se ti perdi tra offerte last minute, Lignano Holiday con 73 alberghi, oltre 2500 appartamenti, due campeggi e due villaggi turistici, troverà sicuramente la soluzione su misura per una vacanza indimenticabile. Lignanoholiday.com. E sei già al mare!
1: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
2: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
1: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignano Lignani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
3: Quest'estate le tue vacanze prendono il largo da Trieste. Viaggia via mare per Slovenia e Croazia con Liberty Lines. Imbarcati dal molo quarto di Trieste sui nostri monocarena di ultima generazione e lasciati trasportare a
4: Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussin Piccolo. Partenze tutti i giorni tranne il martedì. Tariffe a partire da 9,50 euro. Il viaggio è rapido e confortevole. E non dimenticare la tua bici. C'è posto anche per lei. Pianifica la tua partenza. Orari, tratte e tariffe su libertylines.it. Liberty Lines, il mare è la via più breve per le tue vacanze.
5: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58, presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana SUP a Grado, sabato 3 ottobre, fino alla Grande Festa del Mare, la domenica 11. Barcolana 58, presented by Generali. Bi Barcolana.
6: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: zia Giulia.
1: The Big 40, la classifica di Radio.0.
2: Ben ritrovati alla nostra Big 40, anche oggi abbiamo 10 brani freschi freschi per voi, per rinfrescare stavolta la vostra

prestate. Posizione 20, ci si scatena con Sabrina Carpenter, When Did You Get Hot? Diciamo che ci scaldiamo velocemente con quest'estate, ma insomma questo è il titolo della canzone, magari in un altro senso. Invece ci portano in questo ritmo reggae, ma anche definito funk e pop un po' tropicale. Sono i The Colors con il loro nuovo singolo che si chiama Rolling Stones, il pezzo perfetto per la playlist della vostra estate 2026. Posizione 18 invece, Tame Impala e Jenny per il remix di Dracula. Questo remix è dell'artista australiano, realizzato insieme alla star del Blackpink, ha conquistato prima TikTok, poi dischi di platino, classifiche e molto alto. Insomma, un progetto del 2015, il progetto solista dell'australiano Kevin Parker, che aveva vinto i Grammy nel 2026 nella categoria Best Dance Electronic Record con il suo pezzo End of Summer. Adesso torna con questo pezzo insieme alla superstar sudcoreana Jennie delle Blackpink e il suo nome d'arte appunto Jennie Kim di 30 anni, brano in cui la versione originale era stata pubblicata nel 2025 come terzo singolo estratto da Dead Beat, il quinto album appunto di Tame Impala, ha raggiunto veramente tutte le teste delle classifiche. Adesso eccolo qua, un brano soft dance che gioca un po' tra il ritmo pulsante e le texture psichedeliche tipiche appunto dell'artista che ne ha curato il remix. Ma di che cosa parla la canzone? Beh, è un po' minimalista e il testo racconta di una serata che non dovrebbe finire mai, durante la quale i protagonisti si paragonano al celebre vampiro per antonomasia che vive di notte e viene ed è ferito dalla luce del sole. Insomma, l'oscurità della notte viene un po' paragonata a quella interiore dell'essere umano, vista non come un ostacolo ma come un elemento capace di rafforzare l'amore tra i protagonisti. Ecco, adesso avete anche è qualcosa di nuovo. Invece cambiamo brano e siamo arrivati alla posizione 17. Questa è una novità un po' nella nostra classifica, si chiama Choosing Texas e lei appunto si chiama Ella Langley. Insomma, c'è una devastante e sottile differenza tra perdere qualcuno per un'altra persona e perderlo per un posto interno, insomma per qualcosa. Lo dice appunto questa Ella Langley, che ha raccontato questa cosa e in questo pezzo, quindi ci tuffiamo un po' nel country. È uno dei brani country più grandi degli ultimi anni, almeno così la definiscono. Pubblicata nel 2025 come secondo album in studio di Ella Langley, che si chiamava appunto Dandelion, scritta insieme a Luke Dick e molti altri protagonisti della musica country, è nata durante nell'ottobre 2024 e quando appunto Miranda Lambert ha raccontato al cantante alcune storie esileranti della sua gioventù, tra cui una in cui fu fermata dalla polizia con un canguro nel posto del passeggero. E quindi questa è la storia di questo pezzo un po' strano. Ci risentiamo tutti e quattro, Ella Langley, Choosing Texas alla 17, Tame Impala Jennie con Dracula alla 18, i The Colors Rolling Stones alla 19, Sabrina Carpenter, When Did You Get Hot, la posizione numero 20.

0: The Big 40, la playlist della settimana, torna tra poco.
1: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
2: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
3: Le Notti del Vino, l'evento enoico dell'estate del Friuli Venezia Giulia. Fino a settembre, 40 eventi nelle città del vino. Degustazioni enogastronomiche con oltre 300 cantine del territorio e un centinaio di punti ristorazione. Insieme a spettacoli, incontri, eventi. Programma completo su cittadelvinofvg.it.
4: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
5: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
4: Dimmi dove?
5: Alle Grotte di Postumia in Slovenia.
4: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia, in Slovenia, a 45 km dal confine.
6: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più. È Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Zia Giulia.
1: The Big 40, la classifica di Radio.0.
2: Torniamo alla musica, la nostra Big 40, la posizione numero 16 ritroviamo Clara, il suo ultimo singolo che si chiama Prima Donna, anche questo sonorità perfetta per l'estate. Alla numero 15 invece Teddy Swims, Mr. Know It All. È una riflessione un po' sulla responsabilità, insomma in questo caso dell'autore del brano, nella fine di una relazione, in una crisi della relazione, perché appunto dice io ero sempre quello che sapeva tutto, ho sbagliato. È questo un po' il tema del brano. Alla posizione numero 14 invece questo pezzo, che non è una canzone estiva ma si chiama Canzone Estiva, Annalisa, protagonista di questo brano molto ritmato cui insomma è impossibile non farsi trascinare e non canticchiare questo pezzo. Allora vi lasciamo Annalisa, Canzone Estiva, Teddy Swims, Mr. Know It All e Clara, Prima Donna, posizione 16, tutte e tre per voi nella nostra Big 40.

The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0, vi aspetta da lunedì a giovedì alle 18 e il sabato dalle 16 alle 20. Musica, curiosità e tutte le ultimissime uscite con Barbara Pernar e Igor da Milano.

0: cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it.
1: Ottica LC, il tuo ottico di fiducia a Trieste. Con la migliore strumentazione nel campo ottico riusciamo a garantire applicazioni di lenti a contatto specialistiche e personalizzate oltre alle lenti standard. Inoltre troverai montature per adulti e bambini e una zona svago per l'intrattenimento dei più piccoli durante i tuoi acquisti. Passa da Ottica LC, in via Ginnastica 15A a Trieste. Fabio e Rachele ti aspettano.
2: Sei diplomato? Life Tech ITS Academy. La scelta giusta al momento giusto. Con Life Tech ITS Academy di Trieste puoi specializzarti in tecnologie biomedicali, ICT, nelle biotecnologie o nel benessere. 2 anni, tanti laboratori, stagi in azienda e oltre il 90% di occupazione. È il tuo futuro. Fallo partire ora. Scopri tutti i percorsi su itslifetech.it. Life Tech ITS Academy. Impara, conosci e cambia la tua vita.
3: È il momento di bere un bicchiere d'acqua. Scegli l'acqua del rubinetto. È buona, sicura, è sempre con te. Parola di Acega Sapies Amga.
4: Želite brez prometa in v miru priti do Sesljana, Devina in Tržiča, ob tem pa uživati v pogledu na Tržaški zaliv? Izberite Morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst-Tržič prek Sesljana in Devina. Vozi vsak dan od 31. maja do 20. septembra. Seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite preko spleta ali neposredno na krovu. Storitev je brez rezervacije. Za vse informacije o voznem redu in cenah obiščite spletno stran delfinoverde.it.
5: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58, presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana SUP a Grado, sabato 3 ottobre, fino alla Grande Festa del Mare, la domenica 11. Barcolana 58, presented by Generali. Barcolana.

0: zia Giulia.
1: The Big 40, la classifica di Radio Punto Zero.
2: Rico, ci è tornata la nostra classifica. Sì, pensavate che non c'ero, anzi Barbara era lì che stava, invece no. 13ª posizione Bruno Mars, perché come la bello Mars, ti ricordi gli anni 90? Sì, te li ricordi?
3: Sì, mi ricordo.
2: Andava tanto il Mars. Allora, Risk It All.
3: Risky Roll, un pezzo Risky bello, Roll. Romantico, come di quelli che sa fare Bruno Mars.
2: Boh, ma lui è sempre sul pezzo,
3: sì,
2: È il nostro, è il nostro Michael Jackson attuale.
3: Sì, assolutamente. Posizione 12, altro Michael Jackson attuale, lui è veramente versatile ed esplosivo. Parlo di Harry Styles, il suo nuovo singolo si chiama American Girls. E chiudiamo invece con il nostro Irama, la posizione 11.
2: Ti piace Irama,
3: Non mi dispiace, poi il pezzo, vabbè,
2: sì,
3: diciamo che il testo è quello che è.
2: Nei concerti che fanno vedere che appare da da dove il tezzo.
3: Ogni tanto c'ha dei testi che hanno dei pezzi che si dici ma sembrano quei temi che facevi tipo alle superiori quando no. Però vabbè, invece la sonorità, il brano e la sua voce sono belle, quindi ci piacciono. È un brano molto molto estivo.
2: Sì, lo sto guardando che ha ufficializzato, mi dispiace per te, ha ufficializzato le relazioni con Valentina Turchetto, no?
3: Ma chi, Irama?
2: Sì.
3: Accidenti.
2: Vabbè, niente, ragazze,
3: adesso lo
2: Irama
3: ufficializza, poi ufficializzerà altro.
2: Ma una persona accanto che ci tengo molto è questa qua.
3: Vai a vedere, scusa, aspetta, controllo.
2: Sto cercando,
3: se va bene. Adesso guardiamo. Sto guardando, intanto guardate anche voi. Noi invece vi diamo appuntamento la settimana prossima, ma anche a sabato. Anzi, no, che settimana prossima? Appena giovedì. Io speravo già di fare un salto venerdì. Ci sentiamo domani alle 18 perché ci sarà la top 10. Poi ci risentiamo in replica sabato, ovviamente. Sì, boss, in stile, dai.
2: Sì, dai, in stile un po' lui, un po' gotica.
3: Un po'
2: adesso va di moda questa cosa gotica.
3: Sì.
2: E allora noi ci sentiamo prossima settimana. Ciao.
3: No, prossima settimana, domani, ho appena detto che non è la prossima.
2: Ma forse prossima settimana, perché se non ci sono.
3: Ci sei. Quindi domani top 10 e sabato in replica per sentire tutti i 40 singoli del momento. Seguiteci anche su Spotify e sul nostro sito radio.0.it. Quindi ci sentiamo alla posizione 11, Irama Cabana, che chiuderà la puntata di oggi. Prima Harry Styles, American Girls, la posizione 12. E adesso arriva Bruno Mars con questo pezzo. Aumentate il volume, godetevi l'atmosfera romantica di Risky Roll. Ciao a tutti e buona serata.
2: Ciao.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: come vorrei, come vorrei. Come vorrei, come vorrei. Come vorrei, come vorrei.
1: Che tu vedessi me. Just in
2: time. Radio Orologio.
3: Sono le 19 e un minuto.
4: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: L'estate è iniziata e il caldo si fa sentire, ma l'acqua potabile è un bene prezioso e insostituibile, il nostro oro blu. In questi mesi caldi, usiamola con intelligenza, evitiamo gli sprechi per usi non domestici e impariamo a risparmiarla ogni giorno con piccoli gesti. Proteggere l'acqua significa proteggere il nostro futuro. Visita il sito CAFC SPA e scopri i consigli pratici per un consumo attento e consapevole. CAFC, insieme, valorizziamo l'acqua dei nostri territori.
1: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30:15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi.

servizi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it. La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Venezia Giulia.
1: The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0, con Barbara Perner e Igor da Milano.
2: Ben ritrovati alla nostra Big 40. Oggi è venerdì, è venuto il momento della top 10. Abbiamo anche tantissime nuove entrate questa settimana. Vuoi iniziare tu?
3: Sì, vado io. Blanco, Los Angeles, dove Blanco ormai abbiamo visto che adesso sta studiando, si è rimesso bravo, ha fatto il bravo, sta facendo il bravo ragazzo. Vabbè, ogni tanto anche i cattivi ragazzi, come viene chiamato, stanno diventando bravi. Ho visto anche l'altro giorno Rove, ti ricordi quello che
2: sì,
3: è?
2: Sì, come no.
3: Anche lui sta facendo tutta un'introspezione. Insomma, andatelo a vedere su YouTube, che sta facendo dei video YouTube, dei blog. Nona posizione invece, ciao,
2: abbiamo due artisti che sono Karol G e Manu Chao. Oh, per un pezzo veramente estivo al 100-200%.
3: Vai
2: al 100-200. Loro sono Carolina Giraldo Navarro, che sarebbe appunto Karol G. G, e poi il nostro José Manuel Arturo Tomás Chao Ortega, ovvero Manu Chao.
3: Ciao.
2: Capito,
3: infatti, però noi non con la canzone
2: e il brano si chiama Viajando por el Mundo.
3: Viajando por el Mundo, esta noche se puede, se puede
2: esatto.
3: Navigar, se puede navigar.
2: Dove vorremmo tanto andare anch'io, Igor da Milano, viaggiare per il mondo, invece no. Siamo qua, viaggiamo però con la musica e speriamo di far viaggiare anche voi un pochino con la fantasia. Torniamo
3: no.
2: Però alla musica italiana,
3: sì,
2: che è una
3: con
2: pausa
3: Fulminacci,
2: che
3: Fulminacci che ci fulmina.
2: Diciamo noi ogni volta che andiamo a fare sport, mentre sì, facciamo non so la corsa, le flessioni in palestra, studiamo tantissimo, ci diciamo
3: ciao, ci vediamo da domani.
2: Maledetto me, no?
3: Maledetto me che ho preso.
2: Maledetto
3: invece,
2: me, a parte
3: maledetto
2: di?
3: Sì, di Fulminacci. Vi ricordo che adesso c'è ancora la possibilità di vederlo in agosto. Non è dalle nostre parti, in Sicilia, poi c'è a Mantova, insomma, c'è un po' gira. Però avete ancora qualche
2: gira,
3: c'è qualche possibilità di vederlo, insomma, ad agosto, ancora qualche data, ma poi insomma si fermerà come tutte le cose, poi torneranno con le stagioni o 2027 o qualcuno per i teatri, insomma, per la zona novembre-dicembre. Ma ultima
2: alla
3: posizione.
2: Posizione numero 7, ultima per questa prima tranche, arriva Noemi con un brano di quelli belli tostini, no? Che si chiama Tu cosa fai questa sera? Ma a differenza del titolo, che sembra tranquillo e rilassato, il pezzo invece è bello ironico. E tra l'altro un singolo che anticipa il suo ritorno sul palcoscenico, infatti è partito a giugno il suo tour, che la vedrà anche lei protagonista in tutti i parchi e i teatri, le piazze durante l'estate, a dicembre poi concluderà l'Arcimboldi di Milano, quindi insomma potete dare un'occhiatina se siete interessati. Di cosa parla questo pezzo? Di desiderio femminile e l'attrazione fatale per un'altra persona, ma si tratta di un amore illusorio, un rapporto finito dal quale lei appunto si vuole allontanare pur provando un sentimento fortissimo.
3: Brava anche lei, Caschetto Rosso, settima posizione, anzi un po' più ramato lei, settima posizione. Noemi, tu cosa fai questa sera?
2: All'ottava c'è Fulminacci con Maledetto Me.
3: Poi abbiamo in nona posizione Karol G con Manu Chao, Viajando por el Mundo.
2: Ogni volta che la leggiamo, secondo me è diversa.
3: Vabbè,
2: alla decima invece c'è Blanco con

0: The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0, con Barbara Perner e Igor da Milano.
1: Salida del vuelo con destino alla

0: più.
1: The Big 40, la playlist della settimana, torna tra poco.
2: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
3: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
2: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
4: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua. Prodotti del territorio, specialità, freschezza e tanta convenienza.
5: Supermercati Bosco, con la spesa online, le consegne a domicilio e tanta simpatia.
4: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua.
6: Voglia d'estate, di sole, di mare, di relax e divertimento, di passeggiate in riva al mare e al tramonto, di una cena di pesce al porto o di shopping di qualità? Una sola risposta a 1001 modi di fare vacanza. Lignano Sabbia d'Oro. E se ti perdi tra offerte last minute, Lignano Holiday con 73 alberghi, oltre 2500 appartamenti, due campeggi e due villaggi turistici troverà sicuramente la soluzione su misura per una vacanza indimenticabile. Lignanoholiday.com. E sei già al mare!
7: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
8: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Giulia.
1: The Big 40, la classifica di Radio.0.
2: Eccoci con la nostra classifica, ci fermiamo, ma non siamo mai fermi, noi ci muoviamo come le bestie. Infatti parlo di Angelina Mango, Marco Mengoni, questa coppia che forse qualcuno non avrebbe mai immaginato, ma alla sesta posizione ci sono loro. La canzone si chiama Canto d'amore, poi abbiamo la novità che insomma ritorna dopo un po' di tempo Angelina Mango sul palco, quindi insomma è bello vedere che torna a prendere in possesso. Anche lei ha detto che insomma si è messa a piangere, ha avuto un momento di così
3: commozione
2: perché insomma ha detto dopo un po' di tempo, dopo le sue vicissitudini personali, adesso torna di nuovo carica, più forte di prima.
3: Giusto. E invece quando è estate si va a ballare, chi c'è la console di solito?
2: Il DJ
3: Bob Sinclair. DJ. Non può mancare con il classico tormentone, ritorna anche quest'anno insieme a Kiesal e il brano si chiama Can't Wait.
2: E invece abbiamo una coppia anche qui anomala, Gabri Ponte alla quarta posizione con Jovanotti, brano DNA funziona, che dire, andiamo ad ascoltarci Gabri Ponte, Jovanotti, sì, DNA, sì, ascoltiamolo perché tanto sono le musiche dell'estate, basta chiacchierare, andiamo subito al mare. Quinta posizione,
3: sì, dai, andiamo. Bob Sinclair e Kiesal con Can't Wait.
2: L'effetto nuoto,
3: esatto.
2: E Angelina Mango, Marco Mengoni, sesta posizione con Canto d'amore.

0: The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0, con Barbara Pernar e Igor da Milano.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: DNA.
1: The Big 40, la playlist della settimana, torna tra poco.
2: Vsak dan nekdo dvigne rolete, spreme stranko, ustvarja priložnosti. Nekdo, ki vlaga, uvaja novosti, ustraja in ki prispeva k rasti našega okolja. Od nekdaj smo ob njihovi strani. Poslušamo, zastopamo, podpiramo. Od nekdaj smo glas tistih, ki ustvarjajo vrednost in od danes se imenujemo tako, kot bi nas imenoval ti. Smo Konf Commercio, za prijatelje Konf.com. Obišči našo spletno stran konfcommercio.trieste.it in nas obišči na ulici Via Mazini 22.
3: Quest'estate le tue vacanze prendono il largo da Trieste. Viaggia via mare per Slovenia e Croazia con Liberty Lines. Imbarcati dal molo quarto di Trieste sui nostri monocarena di ultima generazione e lasciati trasportare a
4: Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussin Piccolo. Partenze tutti i giorni tranne il martedì. Tariffe a partire da 9,50 €. Il viaggio è rapido e confortevole. E non dimenticare la tua bici. C'è posto anche per lei. Pianifica la tua partenza. Orari, tratte e tariffe su libertylines.it. Liberty Lines, il mare è la via più breve per le tue vacanze.
5: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villak. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villak. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villak. Prenotatevi online per un accesso garantito su carntenterme.com.
3: Quest'estate vivi Malborghetto Valbruna. Concerti, attività nella natura e imperdibili feste del territorio. Le sagre di Malborghetto e Ugovizza, Valbruna in festa e la tradizionale Puanina Fest sull'Alpe di Ugovizza. Un'estate fatta di eventi, incontri e momenti da vivere all'aria aperta. Seguici sui nostri social e resta aggiornato su tutti gli eventi dell'estate. Malborghetto Valbruna, talento naturale.

0: Grazie Giulia.
1: The Big 40, la classifica di Radio.0.
2: Torniamo alla musica. Alla posizione numero 3 c'è il cantante preferito di Igor da Milano, Tommaso Paradiso. Il nuovo brano si chiama Agitare Coca-Cola. Cosa che vogliamo nominare la nostra collega Gabriella fa continuamente.
3: Sì, uso di sostanze Coca-Cola, che sia
2: Coca-Cola,
3: diet,
2: troppa
3: che sia
2: Coca-Cola
3: light,
2: fa male.
3: Che sia normale, lei qualsiasi genere di Coca-Cola, lei ce l'ha.
2: Ce l'ha e l'agita. E dopo fa un...
3: Sì, invece due, seconda posizione caldissima, Madonna e Sabrina Carpenter, cioè qua siamo tra gli albori, tra i giovani e le vecchie leve,
2: sì,
3: per non dire.
2: Sì, sì, agli, diciamo due generazioni.
3: Bring Your Love. Mm-hmm. Bring Your Love, che mi ricordo la canzone. Vabbè. Comunque, invece, signori, invece, chiudiamo questa classifica
2: con colui
3: che quest'estate ha riempito
2: tutto,
3: il mondo, ha vinto tutto. Basta,
2: che ha fatto stare la gente per giorni sotto il sole cocente, cioè, pur di vederlo.
3: Ore e ore per tornare a casa perché non c'era il bus, però alla
2: ho
3: fine
2: sentito anche su un'altra radio che non nominerò ovviamente, nazionale, che parlavano di questo concerto, quindi un po' qualcuno si è lamentato della logistica,
3: che ci può stare
2: effettivamente, la mentalità c'è stata, ma qualcuno si è lamentato che è arrivato in elicottero, quindi volevo spendere una parola anche per dire che effettivamente col traffico di Roma arrivare in elicottero è abbastanza scontato
3: e non è
2: neanche così costoso come sembra,
3: cioè per
2: questi artisti è abbordabile, ma non è una cifra spaventosa.
3: Beh, perché dall'aeroporto lì non è che costa
2: un
3: milione di euro,
2: ci sono dei servizi ad hoc, per cui quello era
3: vi faccio un esempio, un'ora di volo con un Cessna, quelli molto leggeri, costa tipo 140 euro, insomma non è che sono cifre anche meno,
2: 140
3: volte,
2: in mila secondo di dove sei, chi sei, però comunque
3: bene,
2: quello è l'ordine.
3: Signori, noi siamo arrivati all'ultimo,
2: ultimo. Il brano è Romantica, ve lo lasciamo per tutti gli appassionati che sono stati ai concerti. Che so che tra i nostri ascoltatori sono tantissimi, quindi lo facciamo per voi, ve la regaliamo questa numero uno meritatissima di questa settimana.
3: Sono tantissimi che li cito: Lucia, Marco e Antonio, grazie.
2: No, ce ne sono anche altri che conosco io, ma non mi colpo.
3: Brava. Seconda posizione, Madonna e Sabrina Carpenter,
2: Bring Your Love. E alla terza posizione, che è la prima che ascoltiamo, Tommaso Paradiso con
3: Agitare Coca-Cola prima dell'uso. Ciao a tutti!
2: Ciao a tutti, buon fine settimana!
3: Forse.

0: The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0, con Barbara Perner e Igor da Milano.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: The Big 40, la classifica di Radio.0.
1: Il tuo disco, il disco preferito dagli ascoltatori, vi viene offerto da Atrio, il centro commerciale più grande della Carinzia.

Estate, saldi e shopping? La meta è Atrio Village. Più di 90 negozi. E dal 26 agosto, sticker sconto gratuiti all'Info Point sulla Plaza. Ritiri, scegli il prodotto, applichi lo sticker nei negozi aderenti e ottieni fino al 25% di sconto. Raggiungici comodamente in auto, in bici o con treno più bici. Atrio Village. La convenienza è più vicina di quanto pensi.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 20 e 3 minuti.
2: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta,

0: che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: È il momento di bere un bicchiere d'acqua. Scegli l'acqua del rubinetto. È buona, sicura, è sempre con te. Parola di Acegas APS AMGA.
3: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.

0: Nel cuore delle Dolomiti friulane c'è un luogo dove ogni angolo racconta la bellezza della natura. Tramonti di sopra, circondato da vette maestose e paesaggi incontaminati, questo incantevole borgo è la meta ideale per chi cerca pace e avventura. Esplora i sentieri che si snodano tra boschi e montagne. Scopri le tradizioni secolari e i sapori genuini. Lasciati avvolgere dalle sonorità di 243, un evento speciale con Paolo Fresu, Daniele Di Bonaventura e l'Orchestra di Perugia, protagonisti di un viaggio musicale intenso e raffinato. Appuntamento il 2 agosto alle ore 17:30. Vivi Tramonti di Sopra. C'è davvero qualcosa per ogni vostro desiderio.
1: L'estate è iniziata e il caldo si fa sentire, ma l'acqua potabile è un bene prezioso e insostituibile. Il nostro oro blu. In questi mesi caldi, usiamola con intelligenza. Evitiamo gli sprechi per usi non domestici e impariamo a risparmiarla ogni giorno con piccoli gesti. Proteggere l'acqua significa proteggere il nostro futuro. Visita il sito CAFC SPA e scopri i consigli pratici per un consumo attento e consapevole. CAFC. Insieme. Valorizziamo l'acqua dei nostri territori.
2: Ogni giorno c'è chi apre una serranda, accoglie un cliente, crea opportunità, chi investe, innova, resiste e fa crescere il territorio. Da sempre siamo al loro fianco. Ascoltiamo, rappresentiamo, sosteniamo. Da sempre siamo la voce di chi crea valore e da oggi ci chiamiamo come ci chiameresti tu. Siamo Confcommercio. Per gli amici, Confcom. Visita il nostro sito confcommerciotrieste.it e vieni a trovarci in via Mazzini 22.
0: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
3: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più, trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
0: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
3: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.

0: Nella splendida cornice di Villa Manin è ospitata l'affascinante e suggestiva mostra Un capolavoro a Villa Manin. Nuda Veritas, Klimt. L'esposizione offre l'opportunità di mettersi a tu per tu con Nuda Veritas, l'incredibile capolavoro di Gustav Klimt. L'opera arriva per la prima volta in Italia grazie alla collaborazione con il Kunsthistorisches Museum e il Theatermuseum di Vienna. Non perdere questa occasione. Fino al 6 settembre a Villa Manin, a Passariano di Codroipo, Udine. Per tutte le info, villamanin.it.
1: L'estate è iniziata e il caldo si fa sentire. Ma l'acqua potabile è un bene prezioso e insostituibile. Il nostro oro blu. In questi mesi caldi, usiamola con intelligenza. Evitiamo gli sprechi per usi non domestici e impariamo a risparmiarla ogni giorno. Con piccoli gesti. Proteggere l'acqua significa proteggere il nostro futuro. Visita il sito CAFC SPA e scopri i consigli pratici per un consumo attento e consapevole. CAFC. Insieme. Valorizziamo l'acqua dei nostri territori.
2: Weekend o una vacanza indimenticabile? Scegli Sappada.
3: Zambelli a Sappada. Di fronte allo stadio del fondo, tutto per la casa e l'illuminazione. Paralumi di propria produzione e articoli da regalo per ogni occasione. Aperto tutto l'anno.
0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
4: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
5: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
0: State ascoltando Verano Latino.
6: Oh, visto todo el mundo. El taxi. Sensato del patio. Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo.

0: sognarti, che dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Voglia d'estate, di sole, di mare, di relax e divertimento, di passeggiate in riva al mare e al tramonto, di una cena di pesce al porto o di shopping di qualità? Una sola risposta a 1001 modi di fare vacanza. Lignano Sabbia d'Oro. E se ti perdi porto o di shopping di qualità? Una sola risposta a 1001 modi di fare vacanza. Lignano Sabbia d'Oro. E se ti perdi tra offerte last minute?

0: Area Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
1: Ristrutturare a Trieste. La tua ristrutturazione senza stress.
2: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
3: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
2: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
1: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
2: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58, presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana SUP a Grado, sabato 3 ottobre, fino alla Grande Festa del Mare, la domenica 11. Barcolana 58, presented by Generali. Bi Barcolana.
3: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
4: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più, trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
3: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
4: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
5: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.

0: Le Notti del Vino, l'evento enoico dell'estate del Friuli Venezia Giulia. Fino a settembre, 40 eventi nelle città del vino. Degustazioni enogastronomiche con oltre 300 cantine del territorio e un centinaio di punti ristorazione. Insieme a spettacoli, incontri, eventi. Programma completo su cittadelvinofvg.it.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: Per un weekend o una vacanza indimenticabile, scegli Sappada.
3: Zambelli a Sappada. Di fronte allo stadio del fondo, tutto per la casa e l'illuminazione. Paralumi di propria produzione e articoli da regalo per ogni occasione. Aperto tutto l'anno.
4: È il momento di bere un bicchiere d'acqua. Scegli l'acqua del rubinetto. È buona, sicura, è sempre con te. Parola di Acega Saps Amga.
0: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Brico Center Bosco, nel cuore della città.
1: Per i tuoi progetti fai da te e anche per professionisti. Sempre nuovi assortimenti e super convenienza. E la comodità del parcheggio gratuito.
0: Brico Center Bosco, nel cuore della città, dove le tue idee prendono forma, a Trieste, in via Giulia 88.
2: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci siamo. Rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra

0: la clinica dentale giusta per te.
1: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
0: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.

0: con Mr. Jake.
1: Just in time. Radio Orologio.
2: Sono le 22 e 23 minuti.
1: Quest'estate vivi Malborghetto Valbruna. Concerti, attività nella natura e imperdibili feste del territorio. Le sagre di Malborghetto e Ugovizza, Valbruna in festa e la tradizionale Puanina Fest sull'Alpe di Ugovizza. Un'estate fatta di eventi, incontri e momenti da vivere all'aria aperta. Seguici sui nostri social e resta aggiornato su tutti gli eventi dell'estate. Malborghetto Valbruna, talento naturale.
3: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

suono di Respect, versione Club Mix Soulful House luglio 2026 per DJ Manuel, numero 8 in Central Selection. Andiamo subito a congelare la numero 7, Jaworabo PT Musty Orny, ritorna dal 1998, ripreso in questa versione Deep House Extended Version. Il pezzo, l'originale, ha raggiunto la prima posizione delle classifiche italiane, è diventato un grande successo house a livello globale. Andiamo a riascoltarlo in questa versione Deep House numero 7 in Central Selection.

chiaramente. Numero 7, direttamente al numero 10 di 7 giorni fa. Ne manca ancora una all'appello per quanto riguarda questa seconda parte di Central Selection. Andiamo subito ad ascoltare I Got You nella versione Guna Dry Vocal Mix per Mickey Affleck, Marco Martinez, numero 6 in Central Selection.

0: con Mr. Jake. Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58, presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana SUP a Grado, sabato 3 ottobre, fino alla Grande Festa del Mare, la domenica 11. Barcolana 58, presented by Generali. Bi Barcolana.
1: È il momento di bere un bicchiere d'acqua. Scegli l'acqua del rubinetto. È buona, sicura, è sempre con te. Parola di Acega SPS AMGA.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
3: Voglia d'estate, di sole, di mare, di relax e divertimento, di passeggiate in riva al mare e al tramonto, di una cena di pesce al porto o di shopping di qualità? Una sola risposta a 1001 modi di fare vacanza. Lignano Sabbia d'Oro. E se ti perdi tra offerte last minute, Lignano Holiday con 73 alberghi, oltre 2500 appartamenti, due campeggi e due villaggi turistici, troverà sicuramente la soluzione su misura per una vacanza indimenticabile. Lignano Holiday.com. E sei già al mare!

Mike, versione original mix per FDF. Siamo già in quarta posizione per Pat Madeo, Rona Ray, progetto Never Stop, la versione extended mix.

0: incontri, di emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
1: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

Ottica LC, il tuo ottico di fiducia a Trieste. Con la migliore strumentazione nel campo ottico riusciamo a garantire applicazioni di lenti a contatto specialistiche e personalizzate oltre alle lenti standard. Inoltre troverai montature per adulti e bambini e una zona svago per l'intrattenimento dei più piccoli durante i tuoi acquisti. Passa da Ottica LC, in via Ginnastica 15A a Trieste. Fabio e Rachele ti aspettano.

arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.

0: una notte di emozioni con Radio.0. At the Night, una notte di emozioni con Radio.0.
1: È 1:06.

salvarti.

0: Sciroppo di Trap con Joe DJ.
1: Susa,